0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Su Radio Company, Batta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello ritorna il nostro appuntamento marchiato Botta da 90 il sabato mattina. Salve a tutti, iniziamo questo weekend ufficialmente. Salutiamo anche DJ Nick alla console. Partiamo alla grande con Duke, So In Love With You. Sentiamo anche Barbara Tucker, grande pezzo della musica house con Beautiful People. E chiuderemo con un pezzo tutto italiano, Max Speziali, i suoi 883. Hanno ucciso l'uomo ragno. Questa è la versione remix.

0: 4.90 ha suonato anche gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. C'era il grande pezzo di Barbara Tucker, vocalist eccezionale degli anni 90, con Beautiful People. In apertura invece Duke, So In Love With You. Ci fermiamo, tra poco torniamo con Capitan Hollywood.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: E suona Battaglia 90 con Mauro Tonello. Ancora buona giornata, buon sabato e buon weekend. Ripartiamo con More and More di Capitan Hollywood Project. Troviamo anche lei, Gloria Gaynor, Iverson anni 90 con First Be a Woman, Living Joy, la voce quella di Tamika Starr con Dreamer, poi lui il grande produttore DJ Musti con la voce di Hot and Juice and Honey, e dal 1998.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Presento anche Musti con la sua Honey, Living Joy and Dreamer, Greg Hill con First Be a Woman, apertura invece pezzo e successo internazionale con il Capitan Hollywood Project and More and More. Piccola pausa, dopo torniamo con Black Vault.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: C come Company, C come C Radio.

su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Party, come sempre, botta da 90, puro suono ai 90 con Mauro Tonello. La mattina quasi presto del sabato ritroviamo anche Blackwood and Peace, Wild City, grande pezzo con Wannabe, troviamo anche Color con la voce di Talisa, Because the Night, ricordiamo vecchio pezzo di Patti Smith, la poetessa della musica rock, e poi troviamo anche invece Just Get Up and Dance, direttamente da Udine City, Africa Bambaataa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Usa City perché era il gruppo di produzione, ovviamente, loro invece sono giamaicani. Si parla di Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance. Ci fermiamo tra poi gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C come Company, C come C Radio.

0: 90 qui su Radio Company suona Capricorn, questa è 20 Hertz, le manine si alzano al cielo e poi Lori, Fatless, Viaggione tutti insieme con Insomnia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Somnia Capricorn 20 Hertz a chiudere questa puntatona di Botta da 90 del sabato mattina. Da Mauro Tonello è tutto, ci risentiamo questa sera puntuale ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company.
5: Amici, anche di sabato ci sono io. Sì, perché queste due settimane abbiamo mandato in ferie Carlotta. Buongiorno, buon sabato, benvenuti. Pronti per partire con lo sfigometro, che vi ricordo che trovate anche in podcast. Quindi se ve lo siete persi, lo potete ritrovare sulle nostre app Streamo, Radio Company, radiocompany.com, e la nostra ovviamente app di Streamo, che ha tantissimi contenuti. Si parte

spigometro. Cominciamo con i primi tre segni, amici. Buongiorno. Ariete, sul fronte dell'amore si potrebbero aprire improvvisi e inattesi squarci, nuove situazioni. Non siate emblematici, agite in modo sereno. Sfigometro meno 19, rotometro 87%. Toro, grinta e forza di animo, in giornata vi ispirerà un Marte in aspetto favorevole. Affrontate oggi le vostre paure con coraggio e imparate anche a stare un po' meglio. Sfigometro meno 16, rotometro 78%. Gemelli, non forzate la mano in quella situazione che vi preme. Potreste ricevere sgradite sorprese. Non sempre si può avere subito tutto. Sfigometro meno 12 e rotometro 63%.

Amici del Cancro, guardate al futuro con occhi completamente diversi, quasi nuovi. O vi siete fatti gli occhiali nuovi, oppure il cielo promette bene e vi darà energie straordinarie. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Leone, dovete lavorare molto sulle vostre relazioni sociali. Alcuni rapporti potrebbero deteriorare proprio perché li state trascurando. State attenti, leoncini. Sfigometro meno 9 e rotometro 10%. Vergine, buone opportunità in amore per voi, anche per chi pensa di non avere più speranze. La luna sembra favorire oggi i rapporti platonici e quelli nati da poco. Le coppie rodate non hanno nulla da temere. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.

0: Amici e amiche, siamo arrivati alla fine della prima parte dello sfigometro. Torniamo tra poco con i restanti segni.
1: Radio Company. Sfigometro. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Si riparte dagli amici della bilancia. Mercurio potrebbe rendervi la giornata irritante e in qualche caso potreste anche dare in escandescenza. Provate a distrarvi. Sfigometro meno 3, rotometro 2%. Scorpione, tutto oggi sembra volervi innervosire. Amici, lavoro, parenti, famiglia, prendete la serata per voi stessi e pensate solo a trascorrere la giornata senza curarvi troppo di ciò che vi verrà detto o fatto. Sfigometro meno 13, rotometro 58%. Sagittario, realizzare un vostro progetto sarà difficile. Le circostanze non si mostreranno favorevoli e in particolare una persona a voi vicino sembrerà mettervi ostacoli. Sfigometro meno 9 e rotometro 6%.

Amici del Capricorno, se avete un problema non giratevi dall'altra parte cercando di ignorarlo. Come si suol dire, non mettete la testa nella sabbia. Che sia con il partner o con una persona conosciuta da poco, affrontatelo a testa alta. Sfigometro meno 16, rotometro 69%. Acquario, nel bene e nel male cercate sempre di essere gentili, sorridenti e mettete al primo posto i vostri abituali modi educati. Vedrete che potranno tornarvi molto utili. Sfigometro meno 18 e rotometro 74%. Pesci, problemi familiari o riguardanti la casa da risolvere, portate pazienza, buone novità in generale, possibili nuovi incontri, soprattutto per i single. Sfigometro meno 19 e rotometro 94%.

0: siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento dello sfigometro di sabato. Grazie a tutti per essere stati con noi. Mi raccomando, se vi siete persi qualcosa lo potete ritrovare sull'app Stream, sul nostro sito stream.it, oppure dall'app Radio Company. Io vi do appuntamento alle 11, quindi tra poche ore ci risentiamo.
1: Radio Company. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
4: C come Company, C come C Radio.

0: ma che carica! Alle 7.33 del mattino. Ma com'è possibile? Abbiamo sonno! Buongiorno!
1: Cosa c'è di bello?
0: Amici.
1: Ma ti prego!
0: Bravo, sono d'accordissimo con te! Buongiorno, amici! Signore e signori! Capita una volta nella vita e spero che questa sia l'ultima, che io vi faccia compagnia fino alle 11 in questo sabato mattina. Sono Giulia Pego, ma di fronte a me, lui, il solo, l'unico, l'inimitabile, Ale De Biasi.
2: Buongiorno.
0: Questa sono un po' io stamattina. Ce l'abbiamo una sigla per darci il buongiorno, Ale? O ti piglio alla sprovvista?
3: Ne ho una. Guarda, pronta qui, eccola.
0: Vai.
3: Qui.
0: Buon sabato, amici.

0: Basta.
1: Questa è la sigla del sabato.
0: La sigla del sabato mattina che sta a significare un pochino di disperazione forse, perché del resto è presto per tutti. Buongiorno, come state? Sono Giulia Pego, fino alle 11 ci facciamo compagnia. Arrivano già i vostri messaggi questa mattina, così però, tranquilli, con grande calma, tema libero. Vi lascio il numero che è il 333-2688-688. Se vi va mi mandate messaggi scritti, vocali, quello che vi pare, come state, perché siete svegli, dove state andando, cosa state facendo. Io sono qua per voi, così come è qua per voi anche la musica. Cominciamo subito, lo facciamo con Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore.

0: Potential alle 7:42 del mattino. Ma in che senso sono le 7:42 e noi siamo qui alle De Biasi carichi? Beh, oddio, tu in realtà sei anche abituato, caro Ale.
1: Certo.
0: Anzi, stamattina hai dormito ancora di più del solito.
1: Un'ora in più.
0: Sono io che mi sono svegliata 4 ore prima, cosa che vi ha lasciati perplessi. Sentiamo che c'è.
2: Ma Giuli, buongiorno!
3: Uè! Ma abbiamo una Giuli Peio e un Ale De Biasi qua? Qua, subito? Sono qua?
0: Siamo qua, amico mico. Ah, amico mico! Mamma mia, il cervello comincia a funzionare. Amico mio è diventato amico mico. Comincia a funzionare probabilmente tra un po'.
3: Ciao Giuli, è strano sentire la tua voce così presto la mattina. Comunque io è già da un'ora che lavoro, Dai, può capitare, dai. Forza e coraggio.
0: Hai ragione e dovrei veramente prendermi da sola a frustate, perché io alle 8 meno un quarto del mattino, ma potrò mai lamentarmi che è presto, quando ci sono probabilmente tantissimi di voi che sono svegli già dalle 5 a lavorare, a fare cose. Certo, c'è anche chi sta tornando dalle serate del venerdì, perché questo qua, più o meno, correggetemi se sbaglio, è quell'orario in cui gli animali notturni, vestiti proprio da zombie, orribili, dopo una serata pazza col trucco fino per terra, i vestiti stracciati e i piedi zozzi, tornano a casa e incrociano quelli che vanno a correre.
1: È vero.
0: La mattina presto, svegli, carichi. Ecco, qui in questo studio abbiamo entrambe le fazioni, io zombie e Ale De Biasi bello carico. Poi buongiorno Giuli, sono doppiamente contento, intanto perché ci sei te, grazie, buongiorno, che dai la carica positiva, e secondo, ha iniziato a piovere. Ma in che senso? Tu non mi devi scrivere queste cose. Né tu né Ale De Biasi, felici quando viene il brutto tempo, quando viene il freddo, quando viene l'inverno. No, io voglio pezzare, io voglio 57 gradi alle 6 di mattina. Sì, sudati, belli.
3: Mettiamo la musica, basta con sti pipponi, basta che caldo, basta.
0: Sei cattivissimo.

0: L'ultimo singolo di Madame si chiama Mama non mama, qui su Radio Company in questa mattinata che passeremo insieme, voi e noi, Giulio Pego e Ale De Biasi in regia fino alle 11.
1: Aspetta, che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Oh, ma è veramente, Ale, stamattina pane e cattiveria per colazione, ma scusa. Sai poi che io non prendo bene gli insulti, le cose, io adesso esco, ma mi vado, sì, mi lancio in mezzo alla strada. Mi state mandando i vostri messaggi al 333-2688-688, le vostre foto di quello che state facendo da questa mattina fino ad oggi, alcune sicuramente più meritevoli, come quelli che mi scrivono dalla Mieti Trebbia che stanno lavorando dalle 4 del mattino, altre meno meritevoli, come per esempio quella di Franco che mi manda la foto direttamente dalla spiaggia. Questa è la mia posizione attuale. Un abbraccio, Franco da Siderno, Reggio Calabria. Ecco, tu meriti un pochino meno i nostri saluti e la nostra compassione, anche se siamo solo invidiosi. Comunque sia, sono le 7:51, ci fermiamo qualche istante, se volete siamo qui per qualche saluto, per messaggi scritti, vocali, quello che vi va. Che fate, dove siete, ce lo potete dire.
2: Oh ragazzi, pesantini stamattina.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato The Bucketheads con The Bomb. Adesso invece appena concluso dal presente Topic e Becky G con Sorry Papi, quando si sono fatte le 8. Già da un minuto, buongiorno.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha investito ieri i Campi Flegrei ed è stata sentita a Napoli e provincia. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Blackout e piccoli crolli a Pozzuoli, interrotto il traffico ferroviario, poi ripristinato. Lo sciame sismico è proseguito per tutta la notte con altre 30 scosse. Sono 2 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte anche il corpo senza vita di una donna. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi tra le macerie. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sale a 57. Il nostro governo ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo quindi il trattato di Schengen. È morto Don Antonio Mazzi, educatore impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore di Exodus. Mazzi si è spento a 96 anni nella storica sede della comunità a Milano. Lo sport calcio: la FIFA rinuncia all'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, commenta il presidente FIFA Infantino. Breaking news.
3: Sport. A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono. Company.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: difficilissimi per me da leggere alle 8:20 di mattina. Ughel, mi sembra li vuoi quei kiwi. Imael Angel. E oltre a te con Moving to the Sun. Grazie! Grazie! Celebrare i piccoli successi nella vita, questo è lo scopo di tutto. Gioire anche delle piccole cose.
1: Poi alla fine vedremo chi è che ride davvero.
0: Ecco, noi alla fine rideremo davvero, perché ride bene chi ride uno. Che difficoltà, ragazzi. Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, anche perché di fronte a noi abbiamo ancora praticamente 3 ore. C'è chi ci scrive: ciao Giulio, ciao Ale, solo 3 ore, dai. Era peggio se erano 4. Effettivamente, peggio per chi? Per noi o per voi? Ale De Biasi, tra l'altro, fino alle 14 tu sei qui oggi. Quindi tutto sommato a me va bene, sempre a guardare il lato positivo delle cose. Ma invece, per cominciare bene la giornata, la mattina, presto o tardi che sia, comunque appena vi alzate, qual è la cosa che fate per riuscire proprio a dire: vabbè, dai, tutto sommato questa piccola cosa mi mette il buon umore?
2: Ma buongiorno bellezza!
0: Buongiorno a te!
2: La cosa che mi fa più che altro cominciare bene la giornata, poi che mi cambi un altro paio di maniche, sono le coccole dei miei animaletti, ne ho 5. E sentire le persone a cui voglio bene e vederle, tutto qua.
0: Ma sei una persona dolcissima. Prima ovviamente gli animali, poi le persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene. Ma la coccola mattutina, quando apri gli occhi e cominciano a slinguazzarti, se è il partner, se è un cane o un gatto, sì, meglio. Non so se siete d'accordo con me, però bisognerebbe veramente inventare la mentina portatile, quella che tieni lì a fianco magari a letto, giusto per potersi dare un bacetto del mattino senza avere un piccolo rigurgito. Io questa cosa non lo so voi. Poi c'è chi mi scrive: per me sentire il silenzio. Abito vicino a una zona industriale, il sabato mattina è tutto più tranquillo, una pace incredibile. Il silenzio è una ricorrente nei messaggi che mi stanno arrivando, anche per esempio: buongiorno Giulia, me basta aprire le finestre e farmi il primo caffè in silenzio. Il momento più bello della settimana, neanche il momento più bello della giornata, di tutta la settimana, il sabato mattina. Però vedi, anche lì, piccole gioie quotidiane, anche se è un giorno alla settimana, almeno vivi attendendo quello. Vi ridò il numero, che è il 333-2688-688, quella piccola cosa che al mattino vi svolta, anche se pochino, la giornata.

0: questa bellissima voce è di Olivia Dean, è un'artista britannica, lei abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi, nell'ultimo anno forse un pochino di più. Tra l'altro ci tenevo a dirla questa cosa perché è dal 2021 che non c'era un artista come lei che riusciva dagli esordi ad arrivare alla vetta della classifica del Regno Unito, quindi grandi complimenti. Quello che abbiamo ascoltato si chiama Baby Steps, è il suo ultimo singolo. Stavo leggendo qualche curiosità, il brano esplora il tema della crescita personale, no? L'importanza del tempo, delle relazioni, del valore dei piccoli passi, e ci casca a fagiolo perché uno dei messaggi che mi è arrivato questa mattina riguardo alle piccole gioie quotidiane, ma più che altro le gioie del mattino, era questo: di solito io mi sveglio sempre contenta, ma ho dei piccoli riti fatti di pensieri positivi che mi aiutano a partire al meglio. Hai visto? Le piccole cose, un passetto alla volta, ti guardi allo specchio e sono bella, sono simpatica, sono intelligente, sono forte, sono fantastica e determinata. Prima o poi impareremo a crederci. Comunque, fingere con se stessi funziona. Sono le 8:30, che poi non è vero fingere, siete tutte fantastiche, tutti fantastici. Sono le 8:30, ci fermiamo qualche istante, tra poco. Week and go! Radio
1: Company! Spot! Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: Scala e Jenny con Dracula, il remix alle 8:38. Sapete che sono tantissimi giorni, ormai chi mi conosce, chi ascolta Radio Company tutti i giorni, anche in snack, sa che io sono forte sostenitrice di tutte le forze dell'universo e dei segnali che ci dà l'universo. È praticamente uno o due mesi a questa parte che ogni volta che guardo l'ora è o uguale, quindi tipo le 8:08, le 3:03, oppure è palindroma, come in questo momento, le 8:38, cioè che puoi leggere anche al contrario. Così, sono quei piccoli segnali che secondo me, non lo so, ogni volta che lo guardo dico, ah, vedi, dai, che la giornata tutto sommato andrà bene. Sono matta? Probabilmente sì, ma non... e Ale De Biasi conferma, ma non sono l'unica, perché ci siete anche voi al 3332688688. Parliamo di cose belle da fare al mattino, nello specifico per svoltarsi un pochino la giornata, o comunque per alleviare un pochino quella fatica quando apriamo gli occhi a causa della sveglia. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno Ale.
0: Buongiorno.
1: Sono Annalisa. La cosa che mi svolta un po' la giornata, anche se poi dura 5 minuti, soprattutto in questo periodo, è la doccia con il mio bagnoschiuma preferito. È una cosa abbastanza sciocca, abbastanza stupida, però mi fa star bene. Ecco. Ciao.
0: Ciao, non la trovo per niente una cosa né sciocca né stupida. Già la doccia al mattino sicuramente ti dà quella carica che serve. C'è anche chi si fa la doccia gelata per una questione anche di attivazione del metabolismo, eccetera. Quello è chiedermi troppo, soprattutto a chi come me, anche con 40 gradi fuori, l'acqua deve essere bollente, calda, un bagno, riempire la vasca da bagno di acqua bollente, infernale, anche se fuori c'è caldo. Però già la doccia al mattino ti svolta. Se poi hai quella coccola che è il tuo bagnoschiuma, con quel profumo che per te, oh sì, che per te è famiglia, è relax, è benessere, non è assolutamente una cosa scema. Poi Ale De Biasi, la mattina queste cose, Ale, finiscila. Poi mi scrive Elisabetta: buongiorno, in questo momento per me la cosa più bella è svegliarmi al mattino, andare sul balcone e bere un caffè guardando il mare. Tu sei fortunata, ragazza, tu sei molto fortunata. Lei così così. Buongiorno Giulia, alzata come ogni mattina alle 4:45 e il mio risveglio è con il miagolio del mio bel micione nero, e però finalmente un po' di silenzio, perché di solito ci sono i rumori degli operatori ecologici. È vero, è vero, soprattutto quando puoi dormire magari quell'oretta in più perché non hai grossi impegni eccetera, loro alle 6:15 del mattino neanche vengono a ritirare l'umido, vengono a ritirare il vetro. Sempre è fisso.

0: Around alle 8.50 in diretta, amici e amiche, qui su Radio Company. Ancora buongiorno da Giulia Pego e da Ale De Biasi fino alle 11. Ci facciamo compagnia. Ci dobbiamo fermare qualche istante. Prima leggo un paio di messaggini. Intanto, ciao Giulia, come ogni sabato sono al lavoro sul mio secondo romanzo. Che brava, intanto, grandi complimenti. E come ogni sabato, la mia coccola dopo ore di scrittura è un caffè in ghiaccio con un ciuffetto di panna. Mi svolta la giornata e riparto a scrivere. Ciao Chiara da Mestre. Ciao Chiara. Non ti dico dove finisco io se bevo il caffè con il ghiaccio. Se bevo la combo caffè, ghiaccio, panna, ci risentiamo. Che delicatissima. Ci sentiamo dopo domani. Poi c'è chi mi scrive: buongiorno Giulia, le piccole gioie del mattino, soprattutto il sabato, sono queste: venire in maneggio e coccolarmi con queste meravigliose creature. Mi allega la foto Maura, mi allega la foto dei cavalli. Che bello sogno, cara Maura. Sappi che io e Ale De Biasi stiamo sognando di fare un giro a cavallo, di venire in un maneggio a coccolarli, a farci un giretto. Quindi se vuoi, noi siamo qua. Poi non è detto che il cavallo non ci guardi e dica: tiè, tiè che io mi faccio galoppare da queste due creature. Poi ciao Giuli, che essere contento la mattina quando mi sveglio, la fortuna intanto di esserci e di saper combattere una nuova giornata. E qua alziamo le mani, perché veramente già quando apri gli occhi dici: ok, anche oggi mi sono svegliato, è già una grande cosa. Poi aggiunge: ma queste persone che aprono le finestre e c'è silenzio, dove vivono? Che dal me ci sono talmente tanti uccellini che cantano al mattino che sembra di essere ad un rave party. Però vuoi mettere gli uccellini al mattino? Che goduri, ancora meglio del silenzio. Silenzio e uccellino, vai. Ah, che bello. Ma qua c'è un'autostrada sotto però, Ale.
1: No, questa è la casa di Carlotta.
0: Ok, registrazione adesso. Se aggiungiamo anche Bianca adesso, il piantino di Bianca, è sicuramente un buongiorno. Spot.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Don't worry.
2: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, che brava! Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, il nostro successo del presente. Dal passato invece Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Leggo l'ultimo messaggino in chiusura della nostra prima ora e mezza passata insieme, si sono fatte le 9. Il mio sogno nel cassetto, Julie, sarebbe svegliarmi la mattina, a proposito di risvegli, con lo sciabordio delle onde e dell'acqua, perché il mio sogno è proprio vivere su una casa galleggiante. Che bello! Che bello! Beh, vai! Vai, ti prendi un materassino. Prendi un materassino e dormi, un gommone. Devi stare attento. Più che casa galleggiante, una palafitta, che almeno c'è qualcosa che ti tiene giù, se no è un attimo che ti svegli e sei a largo. Che bello, che bel sogno. Per adesso rimane un sogno. Intanto, buongiorno a chi si è appena svegliato, mi stiracchio, sono le 9. Da un minuto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli e provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi. Crolli a Pozzuoli. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivati dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
4: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
3: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: One con I Need a Sign, Show Me Love alle 11. Ciao, magari è la forza dell'abitudine, amici. E chi mai è sveglio prima delle 9:21? LD con I Need a Sign, Show Me Love, qui su Radio Company alle 9:21. Buongiorno, state ascoltando la mattinata insieme a Giulia Pego e Ale De Biasi in regia. Si parla di longevità, siamo ormai sempre più spesso bombardati, anche giustamente, da medicina e scienza, con tutti i consigli sul vivere bene, come vivere più a lungo in salute. In linea di massima i consigli si riducono sempre alla stessa cosa, quindi la dieta semplice, mangiare cibi freschi e naturali, frutta, verdura, legumi, poche calorie, magari l'olio buono per quanto riguarda il cibo, poi movimento costante, il giusto riposo, non dormire né troppo poco, essere poco stressati, avere comunque una vita sociale bilanciata. E tu dici grazie, Graziella, grazie, graziosa, ovviamente. Però molto probabilmente ci sono comunque delle regolette da seguire, un pochino delle che prescindono dallo stile di vita, ma proprio delle regole che ci portano a vivere meglio e a stare meglio. Sentiamo intanto voi, chi c'è?
1: Allora, la mia massima di vita, che è una massima che mi ha insegnato mio padre, sì, è non essere generoso se non sei capace di digerire l'ingratitudine. Ed è una sacrosanta verità. La saggezza di mio padre mi accompagna sempre.
0: Quindi fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio, senza rimanere delusi se poi la persona di fronte a te ti fa tiè, se può mettertela in quel posto appena può lo fa, tu non ci devi rimanere male, perché alla fine il bene l'hai fatto per il gusto di farlo, non per una questione egoistica. Sì, difficile comunque da mettere in pratica, però ci si può provare.
2: Ciao Giuli.
0: Ciao
2: Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano.
2: Dal Cavallino. Io ho la nonna ancora viva, 106 anni. E adesso non ce la farà più perché comunque si sta spegnendo.
0: No.
2: Le sue piccole cose, fare colazione col caffè latte e pane e un bicchiere di Coca-Cola a pranzo e a cena, alla faccia che fa male. È arrivata a 106 anni e 8 mesi.
0: Ma credo sia arrivata a 106 anni e 8 mesi per questioni sue genetiche e lo stomaco di amianto. Ci sono comunque delle cose che per qualcuno funzionano, per altri no. Io credo che non tutti, bevendo 8 bicchieri di Coca-Cola al giorno e mangiando pane e caffè, stiano proprio po' bene. E comunque mi dispiace per tua nonna, però se non altro a te e alla famiglia intorno. Ho tantissimi messaggi da leggere, vi do comunque il numero che è il 333 2688 688. Intanto andiamo avanti con la musica. Passenger con

0: estate quando Yves La Rock ci lanciava questa perla che ancora oggi, 19 anni dopo, ci fa cantare, ci fa ballare, soprattutto ci mette di buon umore. Parliamo di longevità, regole per la lunga vita, anche se ovviamente la natura fa il suo corso e soprattutto non possiamo contrastarlo, però ci si può provare. Ho tanti messaggi da leggere, intanto però uno su tutti che non avevamo ancora citato, ma è la più massima delle massime.
1: La regola fondamentale è farsi gli affari propri.
0: E chi si fa gli affari propri campa 100 anni. Se poi ci aggiunge, come l'ascoltatrice di prima, pane, caffè a colazione e 8 bicchieri di Coca-Cola al giorno, arrivi pure a 106 forse e 8 mesi.
2: Weekend Go! Radio Company!
3: Estate!
4: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta e il rispetto dei trattati sì.
5: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
4: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
7: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mayo Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: skip abuzzaschi questa mattina. Florence and the Machine con You Gotta Love, le 9:43. Ancora buongiorno se vi siete appena collegati, appena svegliati, appena state andando a dormire adesso perché avete fatto nottata. Buongiorno, e a chi invece sta andando a dormire adesso, buonanotte. Questa è Radio Company, io sono Giulia Pego, di fronte a me Ale De Biasi. Fino alle 11 si parla dei segreti della longevità, se esistono. Sicuramente ci sono quelli che la scienza e la medicina ci dicono sempre, ma probabilmente ci sono delle regolette che ci ha insegnato qualcuno, che sia un parente, un nonno, un amico, che mettendole in pratica ci fanno comunque vivere un pochino meglio. Sentiamo.
1: Ciao Company. Ciao. Io l'unica regola che seguo per cercare di vivere bene, di vivere meglio, di vivere più a lungo, è quella di sbattermene di tutto e di tutti. Faccio quello che voglio, quando voglio. Se devo campare fino a 100 anni, campo fino a 100 anni. Se devo crepare a 50 anni, crepo a 50 anni. Ma almeno ho vissuto come ho voluto.
0: Questo è vero, certo è che non sei solo nel mondo, questo vale se fai l'eremita, nel momento in cui magari hai una compagna, hai una famiglia, hai comunque qualcuno a cui rendere conto e proprio tutti gli affari tuoi e sbattertene di tutto e tutti comincia ad essere difficile.
2: Ma chi è questo Piero Angela?
0: Anche se, sai chi mi hai ricordato con questo messaggio? Flavia Vento, che pochi giorni fa ha fatto quella dichiarazione, non so se l'avete sentita, in un'intervista, non so neanche bene dove fosse, che però è diventata virale. Lei ha detto: ve ne dovete sbattere e soprattutto non dovete pagare le tasse, perché chi se ne frega, perché i poteri forti ci vogliono schiavi, bisogna fare quello che volete. Se volete seguire il consiglio di Flavia Vento e non fare una mazza e sbattervene di tutto e di tutti, può anche essere, anche se magari poi ci ritroviamo tutti insieme felici e contenti in Gattabuia. Poi ciao Giulia, la mia regola da qualche anno è questa: quando sei travolto da pensieri negativi devi sempre bloccare questa situazione pensando alle cose belle che ti sono capitate e che magari ti sono rimaste dentro, anche quelle più banali, tipo incrociare lo sguardo di una persona cara e mettersi a ridere, o a una pizza indimenticabile, la presenza di un figlio. Quindi cercare di switchare subito il pensiero negativo in un pensiero positivo. Mi piacerebbe approfondire questa cosa, magari lo facciamo dopo, perché prima c'è invece un messaggio che smentisce tutto quello che abbiamo detto dalle 7:30 di stamattina fino ad adesso, che quindi le cose belle che ci rendono felici sono le piccole gioie, quelle non materiali, non tangibili. Vero o falso?
3: Io, Giulia, sarei felice con un guardaroba di Dolce & Gabbana nuovo ogni settimana. Meraviglioso. Va bene anche qualche altro stilista, però Dolce & Gabbana sono tra i miei preferiti.
0: Ah, vedi, si accontenta, se non altro.

0: ragione.
1: Avete ragione, Clara e San Giovanni con Le ragazze, il loro ultimo singolo. Ci fermiamo qualche istante, amici, torniamo tra poco. Radio Company.
2: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

con Summer Funk, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Little Steven con Bitter Fruit. Qui su Radio Company siamo quasi in chiusura nella nostra seconda ora insieme, sono quasi le 10, ma prima mi è arrivato questo messaggio. Giulio, ho bisogno di una carica di energia. Mi fai mettere la canzone delle bambole di pezza effetto collaterale? Allora, siccome ve l'ho detto anche alle 7:30 questa mattina che il sabato, da quando ho messo piede a Radio Company, mi è stato detto il sabato è anarchia! Facciamo quello che vogliamo! Le mani al cielo! E allora, assolutamente sì, amico mio! Non ce l'avevamo neanche in palinsesto!

0: tutta la voce che avevo. Va bene, basta adesso.
1: Adesso calmi e tranquilli, perché sono le 10 in punto, amici e amiche. A tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

Corri con Whisper ad aprire la nostra ultima ora insieme, amici e amiche. State ascoltando Radio Company, Giulia Pego e Ale De Biasi ancora per questa oretta. Intanto, prima che abbiamo messo le bambole di pezza, abbiamo cantato, abbiamo urlato, ho finito anche quel briciolo di voce che mi era rimasta e volevo anche approfittarne per salutare tutti quelli che sono passati ieri sera a Bassano, al Bassano Music Park. C'era una serata ovviamente targata a Due Punti Eventi, partner di Radio Company per tutti i meravigliosi concerti dell'estate. Ieri sera c'era Sting, siete stati tantissimissimi a passare a fare foto e ovviamente abbiamo perso la voce. Tra ieri sera e tra adesso che abbiamo fatto grandi canzoni, grandi cose, quest'ultima ora sarà un pochino in difficoltà. Ho salutato ovviamente quelli di ieri sera, saluto anche Tiziano che mi scrive: quando vieni a Sottomarina Beach al Tenue ci becchiamo, facciamo selfie e autografo. Allora, non ho mai fatto un autografo in vita mia, non saprei neanche tanto bene come farlo. Cosa si cioè non so, se faccio uno scarabocchio tipo i dottori. Puoi anche fartelo da solo, Tiziano, e dire: guardate, è di Giulia, te lo rivendi tra qualche anno se mai scalerò la vetta della famosità e te lo potrai rivendere. Invece mi scrivono anche giustamente: buon primo agosto, non ve l'ho neanche augurato a nessuno, inizio del nuovo mese che porta quindi tante belle cose nuove. Sicuramente c'è chi andrà in ferie, chi partirà, ci sono comunque anche molte novità, soprattutto in realtà per chi andrà in ferie in questo agosto, perché chi ha animali domestici, e so che siete tantissimi perché abbiamo anche chiacchierato insieme a voi questa mattina, spesso si trova un pochino in difficoltà quando deve viaggiare, deve rinunciare magari a determinati viaggi per a favore giustamente dell'animale domestico. Quindi o rinunci proprio alle ferie e stai a casa, oppure magari ti fai il weekend partendo in macchina, quindi fai delle mete magari più vicine, eccetera eccetera. Con il nuovo mese, con oggi, abbiamo delle novità che riguardano, amici amanti degli animali, anche voi. Ne parliamo tra poco.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness?
0: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: posto. Io sto dando un matrimonio in comune. Eccola. Sarà una caldana da impazzire. Perché con queste temperature si sta bene solo al mare, in montagna, vicino all'acqua, insomma. Però vabbè, soffriremo, bisogna soffrire. Siamo nati per soffrire. Ma la domanda qual è? Portate i vostri pellosetti in vacanza? Certo, io fra un mese vado in Croazia, un po' meno di un mese. Okay. E sarebbe vietato l'appartamento, ma la padrona mi conosce. Ma porto la gabbiotta, porto il mio coniglietto. Ecco. Non lo lascio a nessuno, perché se lo lascio da qualcuno resterebbe in gabbia. Supervisionato da me.
1: Giusto.
0: E niente, io al i pelosetti vanno portati in vacanza. Oh. Perché devono godersi la vacanza anche loro.
1: Punto e basta. Io ti voglio tantissimo bene, cara ascoltatrice, perché hai fatto tutto da sola. Non avevo fatto nessuna domanda, non avevo chiesto.
0: Salve, buongiorno!
1: Buongiorno! Questo lo possiamo campionare, ce lo teniamo per qualsiasi momento.
0: Buongiorno!
1: Che bello, che bella attiva che sei. Non so se sei esaurita dal caldo e quindi la tua voce è frutto di un esaurimento nervoso o se sei così ogni giorno, ma ci piaci in ogni caso. Hai fatto bene però a puntualizzare questa cosa qua riguardo viaggi e animali. Questo perché ho una buona notizia per qualcuno, per qualcun altro invece potrebbe non esserla. Infatti è qui che poi vi voglio. Voglio vedere se si scatena o meno la polemica, perché se tu adesso per esempio fai la tua vacanza portandoti il coniglietto, però te lo porti in macchina in Croazia perché magari viaggiare diventa complicato, dal 3 agosto, quindi da lunedì, su ITA Airways, quindi la compagnia nazionale aerea italiana, i cani fino a 30 kg potranno volare in cabina e, signore e signori, senza il trasportino, quindi seduti così come delle piccole persone pelose. Tutto sommato sono anche meglio ogni tanto delle persone pelose. ITA Airways ha lanciato questo servizio, si chiama Large Dog On Board, con tutto che loro dicono sia per i cani grandi 30 kg.

0: dovevano stare in una gabbietta, in un trasportino, scomodi, non si potevano muovere. Da lunedì invece il cane potrà restare a terra davanti al proprietario, dovrà essere comunque assicurato al sedile, la pettorina dovrà essere omologata secondo alcuni standard internazionali, bisognerà comprare il biglietto per te e per lui, però se non altro può stare insieme a noi e può stare tranquillo, quindi questa può essere una buonissima notizia per gli amanti degli animali, che si potranno portare in totale sicurezza e tranquillità il pelosetto a bordo e nelle proprie vacanze. Sento già però odore di polemichina, perché c'è chi non piacciono, c'è chi è allergico, c'è chi questo, c'è chi quello, quindi sono curiosa di sentire voi. Se vi va vi lascio il numero, che è il 333 2688 688.
1: Ah, salve, buongiorno.

0: Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Si sono fatte quasi le 10:30, amici, ma prima sentiamo un paio di vostre voci.
1: Buongiorno company, ma dipende. Ciao. Perché io un Labrador e c'è chi l'accetta e
0: vero.
1: Chi no. A me 37 kg il mio Labrador, ma dipende, perché io quest'anno dove vado al mare la signora non l'accetta.
0: Ok.
1: Dove andai l'anno scorso sì, 2 anni fa sì. E ci sono anche dei liti che lo accettano e dei liti che non accettano l'animale.
0: Vabbè, quello sicuramente. Una volta che arrivi nel tuo luogo di vacanza, sai che ci sono dei posti dove i cani sono ben accetti e altri invece dove è vietato portarli. E ci sta, è assolutamente di tutto rispetto. Uno decide la località di mare e il posto dove andare anche in base a questa cosa. Ma il problema che ci siamo posti noi prima è proprio a monte, cioè il cane, il gatto, l'animale che sia, come me lo porto in viaggio se non si può fare? In realtà da lunedì sono cambiate un pochino le regole degli aerei, perlomeno per quanto riguarda la compagnia di Ita Airways, che ci permetterà di portare cani fino a 30 kg insieme a noi in viaggio fuori dal trasportino. Quindi che ne pensate? Com'è questa situazione? C'è chi è felice e chi no?
2: Bella fanciulla, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora mi sorge una domanda. Ora, non potrai tenerli dove tu tieni i piedi, perché già gli aerei sono stretti.
0: In realtà sì, invece.
2: Dove metti le gambe se tu lo metti sotto? I cani, da quello se non ricordo male, avranno proprio il sedile per loro. Cioè, tu ti ritroverai in mezzo con 2 bei spavoni, uno a destra e uno a sinistra, e ti farai il tuo viaggio così. Che meraviglia!
0: Ti prego, per me è il viaggio dei sogni. Cioè, piuttosto che il vicino che si addormenta sulla tua spalla e che ti sbava sulla spalla, piuttosto il cane, che almeno non può farne a meno e te lo coccoli. Comunque, in realtà, leggo dall'articolo direttamente su Ita Airways che il cane deve restare a terra davanti al proprietario, assicurato al sedile. O cambiano del tutto gli aerei, perché già non ci entrano le nostre ginocchia, abbiamo la tibia che si spezza in 4 parti pur di restare seduti, figurati con il cane di fronte. Effettivamente. Comunque, scatenata la polemica al 3332688688, leggo tutti i vostri messaggi tra pochissimo.
3: Week and go. Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Shrek con gli Smash Mouth. Shrek. I'm a believer. Qui su Radio Company, quasi 20 minuti alle 11. Siamo praticamente in conclusione della nostra mattinata insieme. Ma prima vorrei sentire la vostra sul caso praticamente di questa mattina. Caso che farà parlare di sé probabilmente anche tutto agosto. Animali e cani sugli aerei, sì o no? Intanto mi fa molto, molto ridere perché mi ha scritto un cane. Dice, e io che peso 40 kg, che faccio? E uno che ne pesa 31? Mami mi ha detto che mi metterà a dieta. Giustamente, tra i messaggi c'è anche chi dice, vabbè, ma da 30 a 40 che cosa cambia? Se il cane è educato si può portare ovunque. Giustamente anche un po' discrezione del padrone, ovviamente, perché anche lui mi aveva scritto, Julie, ho fatto volo Venezia-New York con Delta Airlines e il mio vicino di posto aveva davanti a lui una gabbietta con un cane di piccola taglia. Tranquillo tutto il viaggio. Ovvio che se dovessi avere vicino il cane della mia vicina di casa che abbaia anche per il menga, allora mi darebbe fastidio. Bisognerebbe capire se l'animale è tranquillo o no. In generale è comunque una buona idea. Sì, a discrezione del padrone. Certo è che ci facciamo andare bene. Giustamente. Bimbo che piange, urla, vomita tutto il viaggio, ce la mettiamo via anche per il cane. Mia opinione personale, però giustamente ognuno la pensa a modo suo. Sentiamo.
1: Buongiorno cara, come ciao. Per i bambini e per i cani, il problema non sono gli animali o i bambini, sono sempre i padroni.
0: Vero.
1: A me è capitato, io ho un cane, a casa mia fa quello che vuole, cioè dorme sul letto, è in casa, non è mai fuori. Praticamente lui ancora, lei non ha capito di essere un cane, ma pensa di essere come noi, perché ti assicuro che dorme sul letto, sul cuscino, come se fosse una persona. A me dà fastidio che tu mi debba imporre il tuo cane.
0: Vero.
1: Nel senso, io del mio lo tocco, lo bacio, lo abbraccio, perché il mio cane, so come viene trattato, lo lavo. Mi è capitato in un albergo che accetta cani, che io non ho nessun problema, di sentir dire la padrona, no, perché qui dorme sul letto. A casa non entra neanche in camera da letto, però qui, visto che siamo in vacanza, dorme sul letto. Io so che viene tutto igienizzato, ma magari a me non sta bene. Quindi non è un problema dei cani. I cani, per l'amor di Dio, sono migliori delle persone, ecco. Lo penso, a prescindere. Però io non farei entrare i padroni piuttosto che i cani.
0: Ecco. Come dicevo prima, è sempre ovviamente a discrezione del padrone e delle persone che posseggono cani. Giustamente lei dice, mi dà fastidio, va bene, possono viaggiare, possono andare dove vogliono, mi dà fastidio però che mi venga imposto il tuo cane. Secondo me dovrebbero implementare, ma chissà se lo faranno o se già magari questa cosa è in atto, nel momento in cui prendi un biglietto e compri il biglietto aereo, controllare magari quali sono i posti dove ci sono i cani. Così scelta tua se metterti vicino o lontano. Questa potrebbe essere una soluzione. Io comunque vicino. Io mi prenoto. Io pago. Io mi prenoto. Renato!

0: Magnetic, sto entrando in crisi. Sono andata in crisi perché, figurati, nominare cani e animali in generale e nominare poi vicino anche il fastidio tra mille milioni di virgolette che può causare un bambino che piange, si scatena la polemica. Ale De Biasi in regia mi ha detto: ma è sabato mattina, Giuli, ma non facciamo polemica, giustamente, stiamo tranquilli, anche perché eravamo partiti così bene alle 7 del mattino con le cose positive della vita, le piccole gioie. Adesso invece abbiamo questo genere di messaggi.
1: Ovviamente io sono a strafavore, ecco, degli animali a bordo, anche perché in stiva fanno gli viaggi della morte, sedati e con temperature fuori proprio della norma. E comunque, Giuli, ci sono, per fortuna, poche ancora, ma certe compagnie accettano anche i cani di taglia grossa a bordo con il padrone. Per fortuna, chissà che questa cosa cambi un attimo, perché i bambini rompicoglioni, ecco, che piangono, li vogliono, ma un animale che non rompe le balle e che è tranquillo, educato, molto più di tanti umani, non lo vogliono. Allora mettiamo in stiva quelli che rompono i coglioni, vediamo.
0: Ok, questo è un estremo. Da un lato ovviamente sono arrivati gli estremi anche dall'altro, quelli che dicono: ma per favore, mettere sullo stesso piano animali e bambini? Assolutamente no, saremmo poi in un mondo solo fatto di anziani e cani, quindi non va bene, bisogna rispettare giustamente anche i bambini. Ci sono istruttori cinofili all'ascolto che ci hanno scritto: chiunque consiglierebbe la stiva, perché gli animali, in particolare i cani, sono sottoposti a troppo stress, non è giusto fregarcene delle persone, chi ha paura, chi ha patologie allergiche, eccetera eccetera. E c'è chi consiglia aerei privati solo fatti per persone con animali. Ed effettivamente, facendo poi una ricerchina, ho letto che per chi rifiuta la stiva e ha cani oltre i 30-40 kg, negli ultimi anni sono nati servizi di jet privati appositamente per i proprietari di animali, quindi potrebbe eventualmente essere un salasso, però chi se lo può permettere, ok, tutti gli altri ragazzi ce la mettiamo via, facciamo i nostri viaggetti in macchina eventualmente. E l'alternativa potrebbe essere quella di, come dicevamo prima, dare la possibilità a chi non li vuole di sedersi magari lontano. Cioè, sai dove sono localizzati i cani sull'aereo e ti metti lontano. Comunque, polemica chiusa. Basta, non voglio più sentirne, perché giustamente, come dice Ale De Biasi, è sabato mattina, dobbiamo essere felici, gioire del weekend, no alle polemiche.
2: Week and go! Radio Company! Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: nostra mattinata insieme con due grandi successi: dal presente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, dal passato invece Wrecking Band con Geopardy. C'è anche chi mi scriveva su Geopardy: c'è chi ha alzato il volume e chi mente. Tutto vero. Siamo arrivati alla conclusione, devo assolutamente fare un saluto perché sennò mi linciano. Mi hanno scritto: salutate assolutamente per favore Matteo Ghinato e Nico. Io vi saluto, un buon sabato, un buon weekend anche a tutti quelli che ci hanno fatto compagnia fino adesso. Io passo il testimone ora a Sisma, che vi farà compagnia fino alle 14, se arriva, perché sono le 11 da un paio di minuti e ancora non si è visto. Io nel dubbio me ne vado, così in caso ve la vedete voi, te la vedi tu Ale De Biasi, che ringrazio ovviamente per la compagnia e per la regia fatta fino ad adesso, e te la vedi anche tu Egidio Ferrante, che se non torna Sisma, se non arriva, te ne occupi tu, scappi anche tu. Va bene, è arrivato però il tuo momento per le Company News delle 11. Io amici vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 14 con il Millennium Mix e poi in diretta lunedì con Snack dalle 11 alle 13. Fate i bravi e un buon weekend. Un bacio! Sono le 11 da 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, Napoli. Dopo la scossa di magnitudo 4.7 di ieri, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno registrato circa 60 terremoti, 21 i feriti, di cui 2 gravi, numerosi crolli e danni agli edifici, specie a Pozzuoli e Bacoli, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili, interrotto il traffico ferroviario, poi ripristinato. È stato recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Si continua a scavare tra le macerie. Ancora 4 i dispersi. Inchiesta della procura al momento contro ignoti per disastro e omicidio colposi. Il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta si aggrava. Sono almeno 67 i cadaveri recuperati. Intanto si sono registrati momenti di tensione. Un migrante è stato accoltellato durante una lite mentre decine di persone hanno tentato di fare irruzione in un centro di accoglienza ormai al completo. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. Nella notte nuovi attacchi russi su Kiev hanno provocato 9 morti e 28 feriti, tra cui dei bambini. I missili balistici hanno colpito abitazioni causando incendi in tutta la città. Il Ministero della Difesa russo ha confermato un attacco massiccio nella regione. L'esodo estivo si scontra con temperature roventi. Oggi sono 19 le città italiane con il bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore. Domani saliranno a 23 le città in rosso. Contemporaneamente le autostrade si preparano ad un weekend di traffico intenso con circa 26 milioni di veicoli in viaggio. Lo sport, calcio, la FIFA fa marcia indietro sul progetto di apertura agli investitori privati. Il presidente Infantino ha spiegato: il progetto creava divisioni, non è più nell'interesse dell'obiettivo iniziale. La proposta, che mirava a raccogliere fondi per lo sviluppo del calcio, era stata criticata da diverse federazioni, tra cui la UEFA. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

0: Olivia Rodrigo qui su Radio Company, amici, buongiorno. Fino alle 14 con me e col mio regista preferito, l'unico che ho purtroppo, De Biasi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno,
0: anzi, continui a fare il tuo lavoro come l'hai fatto fino adesso con la bravissima e bellissima Giulia Pego, la fanciulla. Perché nelle tante, la fanciulla, la fanciulla. Ciao, fanciulla!
2: Ciao!
0: Ecco, se ne va Giulia Pego e se ne va a mangiare il pesce finto. Che cos'è, mi direte voi, il pesce finto? Non lo sapevo fino a due secondi fa, ragazzi. Ecco, bravo, hai messo la base documentaria. Il pesce finto non è fatto... Anzi, spiegalo tu, vieni qui. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni.
3: È arrivato il genio.
0: No, perché adesso non mi ricordo con che sarà composto. Vai.
2: Allora, il pesce finto è semplicemente un miscuglio, una miscela di patate bollite, tonno e maionese. Tutto schiacciato, tutto insieme, che... Poi, perché si chiama pesce finto? Perché serve per far mangiare il pesce anche ai più piccoli e quindi gli dai la forma di un pesce.
0: Allora,
2: cioè, ovvio che lo potresti mangiare anche come mappazzone, però vuoi mettere la soddisfazione di averlo a forma di pesce.
0: Ma perché sopra c'erano le zucchine?
2: Perché devi fare le squame.
0: Ah, ok.
2: Devi dargli
0: perché è proprio disegnato sul piatto a forma di pesce.
2: Certo, è buonissimo. Okay. No.
0: Quindi questo per farlo mangiare ai bambini, perché sennò non mangerebbero il pesce.
2: E a me.
0: E a te, che ovviamente hai ancora 8 anni, giustamente. Grazie Giulia. Allora, questo mi dà uno spunto per chiedervi, amici e amiche che ci state ascoltando dall'altra parte della radio, cosa odiavate da piccoli? Perché questa... Io, per esempio, le zucchine oggi le amo da morire. Come cibo, parlo di cibo. Io le odiavo da morire e oggi invece le adoro, ma non riuscivo proprio a mangiarle. Un'altra cosa che non riuscivo a mangiare erano... Oh, che fai quei gesti? Allora, un'altra cosa che non riuscivo a mangiare e che l'altro giorno ha portato Alessandro qui in radio, se non sbaglio, i fagiolini. Fagiolini. No, no, hai detto che li avevi mangiati a casa, vero?
4: Fagiolini.
0: I fagiolini. I fagiolini non riuscivo a... Ma non i fagioli borlotti, quelli proprio, quelli lunghi, ok, i fagiolini si chiamano così. E quelli non riuscivo a mangiarli, ma proprio, hai presente, quasi sforzi? Cioè,
4: bravo,
0: sì, non riuscivo. Il problema è che i miei, i genitori dei vecchi tempi, me li ritrovavo la sera. Cioè, se non c'erano a mezzogiorno e non li mangiavo, va bene, lasciali lì, te li ritrovi stasera. Se non li mangiavo la sera, va bene, la colazione del giorno dopo, capito? Sì. Però c'erano dei cibi che magari oggi poi ci piacciono.
5: Sì.
0: E invece all'epoca, quando eravamo piccolini, 5, 6, 7, fino a 10 anni, magari poi cominciano a cambiare un po' i gusti. Si comincia a mangiare un po' più di cose. Poi i bambini hanno la tendenza a... cioè non gli piacciono particolarmente le verdure, sbaglio? Cioè un po' meno forse da piccolini. La verdura cotta, quelle cose lì. Poi a te tutto. Allora perché ti fa il pesce finto, scusa, tua mamma? Perché...
2: È carino,
0: è carino. È carino da vedere, non lo sappiamo da mangiare, però deve essere buono. Buono, è buono, è buono, è buono. Cosa odiavate da piccoli? Di cibo, ovviamente. E cosa invece vi piaceva? E cosa vi piace oggi a distanza di tempo?

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: All Days qui su Radio Company. Amici, buongiorno, ancora fino alle 14 insieme. Allora, cibi che odiavate da piccoli, che poi magari oggi vi piacciono invece, oppure sono rimasti in quell'odio che avevate per quel cibo. Per esempio, buongiorno, quando ero piccola non mangiavo il coniglio, allora mia nonna lo cucinava arrosto, lo spolpava, trottava la carne, poi faceva le polpette e ci diceva che erano di tonno. Ottimi modi per farci mangiare il cibo. Infatti, secondo me, le mamme e i genitori per farci mangiare il cibo si inventavano la qualunque. Poi
1: ciao Rico, ciao ragazzi. Beh, allora, a me da piccolina mia madre mi propinava sempre le cervella, che non è altro che il cervello della mucca, poverina. Vabbè. E sì, io proprio non riuscivo a mangiarmelo, propinava in tutte le salse, fritto, bollito, in polpetta, cioè io, all'età di 13 anni sono diventata vegetariana.
0: Sì, forse, allora, io non lo so poi perché cioè perché ci propinavano quei cibi, forse perché erano poco costosi, allora magari ce li davano. Tipo, un'altra cosa che non sopportavo, ma questo in molti, anche a casa mia, per esempio, erano le trippe. Mamma mia. Sì, sono buone, è vero, oggi forse le mangio con uno spirito diverso, le ho provate ultimamente, non erano poi così male, però è sempre, lì non è una questione di gusto secondo me, è una questione di consistenza.
2: Da piccolo non sono mai riuscito a mangiare le sarde fritte, adesso se mi metti una bottiglia davanti di vino bianco, rosso, quel che sia, e mi dai una terrina piena di sarde fritte, te le faccio fuori.
0: Ci credo.

Allora, poi buongiorno ragazzi, io fino a poco tempo fa non mangiavo il radicchio. Allora, da piccolo anch'io il radicchio, devo dire la verità, ma perché la questione era che era molto amaro, cioè è molto amaro il radicchio e quindi secondo me anche quei gusti lì un po' particolari, l'amaro eccetera, e cominci ad apprezzarli quando cresci. Comunque, cose che odiavate da piccoli? Del cibo, ovviamente, stiamo parlando di cibo. Cibi che odiavate da piccoli, che non sopportavate proprio mangiare, che magari poi col tempo, col passare del tempo, vi sono piaciuti.

0: Show You Jet qui su Radio Company, le splendide voci di George Michael e Whitney Houston assieme fino alle 14. Amici, cibi che odiavate quando eravate bambini, 333-2688-688. Radio
1: Company, estate. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: C'è Peggy Goo con Ira Star, Wall Man, qui su Radio Company, amici, fino alle 14 si sta insieme e vi abbiamo chiesto quali cibi non sopportavate quando eravate bambini. Magari non li sopportate nemmeno oggi, oppure i gusti sono cambiati e oggi magari quello che non mangiavate quando avevate 10 anni, anzi, se ne avete un piatto davanti, lo divorate proprio. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, sono Domenico. Allora io da piccolo, anzi anche da grande, perché fino a due mesi fa i fagiolini non li volevo vedere nemmeno da lontano, poi mia moglie mi sfidò a mangiarli e adesso, come li vedi, me ne faccio una scorpacciata.
0: Poi dicevo ieri prima a Giulia che io per esempio non vado proprio pazzo per le melanzane, ma le melanzane alla parmigiana sono tutta un'altra cosa. No, certo, perché poi è il contesto in cui sono, a parte che poi fritto è buono tutto, quindi sì, lì è anche una questione di come proprio condisci, come se friggi poi, come si suol dire, no? Fritto è buono tutto. Poi
2: quanto rimpiango quando ero piccolo che mi faceva schifo quasi tutto, mangiavo poca cosa, mi dava fastidio tutto. Dopo ho fatto un anno e mezzo di leva militare nei paracadutisti, sono tornato a casa, mangio anche le bucce di patate.
0: Sì, certo.
2: Sono diventato un bidone. Peccato, vorrei ritornare ancora quando mi faceva schifo tutto.
0: Beh, allora, diciamo che è una buona cosa farsi andare bene tutto quanto, non essere troppo schizzinosi, secondo me. C'è da dire che poi quando c'era fame, quando si mangia poco, se c'è fame, mangeresti veramente di tutto, quindi ci sta anche. Poi, ciao compari, sono Piera, io né da piccola e neanche adesso, che ho 57 anni, non riesco a mangiare il fegato alla veneziana. Però lì sono cibi particolari, secondo me, no? Cioè, fegato, fegatini, tutte quelle cose lì un po', hanno una consistenza un po' particolare. Dal 1992 ad oggi Valentina ci scrive: insalata, schifo dal 1992. Io l'insalata, ragazzi, la adoro, ma veramente. Hai presente le terrine, quelle giganti? Ecco, io me ne farei tipo due etti di insalata. Poi non parliamo dell'insalatone condite con pomodorini, mais, e le scaglie di grana, il mais, poi la Caesar salad con i pezzi di pollo. Ma di cosa stiamo parlando? Uno dei cibi meravigliosi. Però gusti sono gusti, ragazzi, quindi. Cosa odiavate da piccoli? I cibi che non vi piacevano? I cibi che magari poi oggi vi piacciono? Oppure addirittura, come per esempio Valentina, niente da fare. Dal 92 ad oggi, lei per niente insalata.

0: Samurai J qui su Radio Company, amici e amiche, tra pochissimo leggiamo i vostri messaggi per quanto riguarda i cibi che odiavate da piccoli.
1: Weekend Go Radio Company.
2: Estate. Spot.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: Cattive abitudini qui su Radio Company, amici, ancora buongiorno. Allora, gli ultimi messaggi per quanto riguarda i cibi che non sopportavate da piccoli e che magari oggi invece riuscite a mangiare, anzi, se avete davanti un bel piattone di quel cibo, mangiate proprio con foga.
1: Sentiamo. Ciao ragazzi, ciao. Io da piccola, ma come la maggior parte dei bambini, odiavo il minestrone. A 23 anni lo mangiai da mia suocera ed era buonissimo. Da lì... ho scoperto che il sedano che ci metteva mia madre, il sedano cotto, non lo sopportavo proprio. Da allora minestrone a tonnellate.
0: Che poi ragazzi, non so a voi se vi è mai capitato, però quando andavi a mangiare un cibo da un tuo amico, quindi lo preparava la mamma di un tuo amico, sembrava sempre migliore di quello che faceva la tua mamma a casa. Il ragù era diverso, il pasticcio fatto meglio, e le zucchine. Ah, ho mangiato le zucchine che a casa non mangiavo, ma dall'amico erano buone, chissà come mai, va bene, perché l'erba del vicino è sempre migliore, come si suol dire. Va bene, è sempre più verde, scusate. Amici, siamo arrivati alle 12 e un minuto. A tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, è questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli, la zona dei Campi Flegrei, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corrieri DT.
4: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece ne mette la quarta e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
3: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
13: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Pronto?
17: Ciao Romina!
16: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
17: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
16: Sempre al verde?
17: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
16: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
18: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
19: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Una coppia in crisi.
21: Essere o non essere.
22: Durata approssimativa 3 ore e 45.
23: 3 ore cosa?
24: Hai dello Xanax?
20: Un omicidio.
25: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
26: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
27: Questa storia inizia a eccitarmi.
20: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
28: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
29: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
30: Sto cento non è di qua, mi sembra straniero.
31: Sono svedese.
32: Giù.
29: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
30: Nato a Stoccolma, occhi belli.
33: Sorridete, per favore.
29: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
34: Officine Ubu presenta.
35: C'è da organizzare una cena.
34: Per chi?
35: Per Franco.
34: Spagna, 1939.
36: Gli chef sono tutti in carcere.
35: Sono rossi.
34: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
36: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
37: L'unica via di salvezza è la fuga.
36: Che fuga?
34: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow!
1: Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
17: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
17: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
17: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
18: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

qui su Radio Company, amici, fino alle 14 stiamo insieme. Tra l'altro, nella prossima ora, vi ricordo, come sempre, come ogni giorno qui all'interno di Radio Company, noi abbiamo questo servizio favoloso per chi vuole fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene. Quindi, se volete fare una sorpresa o qualcosa del genere per un compleanno, un anniversario, ma anche semplicemente per, non lo so, fare un gesto romantico per la propria fidanzata o per il proprio fidanzato, una promozione al lavoro, un pensionamento, insomma, una qualsiasi ricorrenza, sapete che c'è il nostro companiversario attivo. Potete inviare un messaggio al 333-2688-688 oggi per oggi, mentre se volete fare gli auguri per i prossimi giorni, i prossimi mesi, i prossimi anni, vi basta andare sul sito radiocompany.com. C'è il nostro form companyversario, lo compilate tranquillamente e poi al resto ci pensiamo noi. Potete anche farlo dall'app scaricabile per i vostri smartphone, quindi se volete potete scaricare l'app Radio Company e lì, anche lì, trovate il companyversario. Cambiamo argomento totalmente, amici, quindi non aspettiamo poi i vostri messaggi se volete fargli auguri a qualcuno, nella prossima ora li faremo. Ma stavo raccontando a De Biasi nel fuori onda che l'altro giorno, anzi ieri, allora, io avevo indossato qualche settimana fa un paio di jeans, quelli, insomma, i pantaloncini corti, ok? Però poi ero in montagna, facevo un po' di freddo, mi ero portato anche il cambio per i pantaloni lunghi, insomma, li ho usati veramente pochissimo, cioè tipo un'ora, ok? E va da sé che non li ho buttati a lavare perché li avevo

0: E poi adesso c'erano le solite battute, come fai a ricordarti che avevi 40 euro lì, ragazzi, cioè li ho messi lì perché non avevo il portafoglio, penso di aver pagato con 50 euro, ricevuto il resto e li ho messi in tasca. In ogni caso, sensazione bellissima di ritrovare i 40 euro nella tasca e ti sei sentito veramente un signore, cioè stasera posso offrire da bere a tutti qua.
1: Per fortuna non sono andato in lavatrice.
0: Per fortuna?
1: Sono andati in lavatrice.
0: Sì. Ah, vabbè, i soldi, guarda, in lavatrice. No. Si utilizzano lo stesso. Non li hai mai utilizzati? No, tu li butti via. Cosa fai lì? Ma tu ne hai tantissimi.
1: Non è mai
0: tu li bruci, porca miseria, i soldi. Che se ne frega? Cioè, te che te ne frega, scusa. In ogni caso, amici, vi è mai capitato di trovare qualcosa che avevate lasciato lì da tanto tempo? Ma quindi non solo soldi, eh? Io mi è capitato spesso a casa di trovare cose che magari cercavo. Poi alla fine svuoti quell'armadio per fare ordine e eccolo dov'era. E magari sei andato a ricomprarlo nuovo. Un qualsiasi oggetto. 3332-688-688. Radio Company. The summer is magic.
2: Went to the moped store, what's uppers? The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
3: I got the one for you, follow me.
2: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy.

0: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi. 8 hanno sospeso i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo. Da bollino nero 26 milioni di veicoli in movimento. Non va meglio sul fronte medio. 19 oggi le città in allerta rossa. Si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
6: Company Disc. Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Make Love, Room 5, da non confondere con
1: Maroon 5.
0: Bravissimo, lo sapevo che la sapevi. Ciao De Biasi, ciao a tutti voi che ci state ascoltando. Siete su Radio Company, le 12.40 in questo momento. Allora, io prima stavo parlandovi del fatto che ho trovato 40 euro, ma di qualche settimana fa, cioè nel senso, comunque sono soldi che avevo e li ho ritrovati nei miei pantaloni che avevo lasciato lì perché li avevo adoperati per un'oretta e dopo, ok, quindi li ho trovati settimane dopo e mi sono sentito veramente ricco. È stata proprio una bella sorpresa. Quelle cose che non ti aspetti, no? E allora ci arriva questo messaggio. Ciao, vorrei... No, scusami, ho sbagliato. Buongiorno, mio marito si è messo a riordinare dei cassetti che abbiamo nello sgabuzzino. Dentro c'era una busta di un compleanno di mia figlia e dentro c'erano 100 euro. Mio marito ha detto, adesso ce li teniamo noi. Oh no, poverina. Erano suoi, magari li aveva messi lì per fare, sai, la formichina che risparmia, ci può anche stare, no? Va bene, comunque, cose che avete ritrovato, anche oggetti, quindi non necessariamente dei soldi, ma che magari non trovavate più in casa e poi riordinando magicamente un armadio ricompare quell'oggetto che cercavate da tanto tempo. 3332688688.

0: qui su Radio Company, e c'è pronto a fianco a me con l'anticipazione delle news Egidio Ferrante, in primo piano gli esteri.
1: Sì, con l'emergenza migranti a Ceuta. 67 morti in mare, lettera di Italia e Danimarca all'Unione Europea. E dopo lo stop a Schengen, controlli negli aeroporti italiani. Esplosioni a Kiev, 9 le vittime. Poi lo sciame sismico ai Campi Flegrei, 21 i feriti. Ancora cronaca, lo sport e la viabilità, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Agitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso qui su Radio Company. Pronto anche Egidio Ferrante con le Company News quando manca qualche minuto alle 13.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Sale a 67 il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. La tensione resta alta nell'exclave spagnola, dove un migrante è stato accoltellato durante una lite, assaltato un centro di accoglienza. Italia e Danimarca promuovono una lettera all'Unione Europea. Il premier spagnolo Sanchez ha scritto a Bruxelles chiedendo una riunione urgente dei ministri dell'interno, criticando le reazioni asimmetriche di alcuni governi europei dettate da ignoranza o interessi politici. E sono scattati questa mattina negli aeroporti italiani controlli a campione sui passeggeri di paesi terzi in arrivo dalla Spagna. La misura disposta dal governo sospende temporaneamente il trattato di Schengen con Madrid per un mese. Negli scali di Fiumicino, Malpensa e Linate i controlli riguardano tutti i voli in arrivo dalla Spagna. Almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Nel frattempo 8 aeroporti russi sono stati temporaneamente chiusi a causa di attacchi ucraini, con le difese aeree che hanno intercettato centinaia di droni su diverse regioni russe. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. L'Iran accusa gli Stati Uniti di preparare un conflitto regionale. Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha colpito ieri sera i Campi Flegrei, Napoli, causando 21 feriti, due dei quali in codice rosso, numerosi gli edifici danneggiati, decine le famiglie sgomberate, mentre a Napoli e Pozzuoli sono state allestite aree di accoglienza. Prosegue intanto lo sciame sismico, centinaia le scosse registrate, resta chiuso il porto di Pozzuoli. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso a Messina, dove è stato ritrovato il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio nel rione Pistunina. Continuano gli scavi tra le macerie nella ricerca delle 4 persone ancora disperse. La procura ha aperto un'inchiesta al momento contro ignoti per disastro e omicidio colposi. Un musicista di 55 anni è morto in un albergo del centro di Perugia, intossicato da monossido di carbonio. Una collega presente nella stanza è ricoverata in gravi condizioni a Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato elevate concentrazioni del gas tossico su più piani della struttura. Il gas sarebbe partito da un locale caldaia. L'ondata di calore sul paese, oggi sono 19 le città italiane con il bollino rosso del Ministero della Salute, domani saliranno a 23 le città in rosso, previste temperature sopra i 40 gradi e notti tropicali fino all'8-10 agosto. Contemporaneamente le autostrade si preparano ad un weekend di traffico intenso con circa 26 milioni di veicoli in viaggio. Lo sport, calcio, la FIFA fa marcia indietro sul progetto di apertura agli investitori privati. Il presidente Gianni Infantino ha spiegato: il progetto creava divisioni, non è più interesse nell'interesse dell'obiettivo iniziale. Per il nuoto agli europei di Parigi, l'Italia centra subito l'oro nel team event dei tuffi, mentre Filippo Pelati si mette al collo l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico. Il meteo oggi soleggiato ovunque, nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale solo sulle Alpi centro-orientali, anche forte, temperature stabili. Domani ancora bello su tutto il paese, temporali su Alpi e Prealpi, locale sforamento alle alte pianure, variabile sull'Appennino meridionale, temperature senza variazioni. E per la viabilità sulla A4, traffico intenso tra svincolo di San Donato di Piave e allacciamento A28 in direzione Trieste, tra svincolo La Tisana e svincolo Palmanova, tra San Giorgio di Nogaro e allacciamento A23, tra svincolo Duino e barriera di Trieste Lisert. Sulla A23, traffico intenso tra svincolo Udine Sud tangenziale e allacciamento A4 verso Palmanova. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

Volevo salutare un po' di amici. Prima parlavamo di cose ritrovate all'interno di tasche, all'interno di armadi, cose che pensavate di aver perso e poi avete ritrovato. Ciao carissimi, non trovavo più da mesi il berrettino di Spider-Man del mio bimbo. Ero convinta di averlo perso in passeggiata e invece l'ho ritrovato l'altro giorno in un armadio in mezzo ai terimari. Poi ciao raga, bello ritrovare 40 euro nei jeans dopo qualche settimana, ma la soddisfazione di trovare anche solo 5 euro nel giubbotto messo via l'anno prima, parliamone. Sì, 5 euro che non sapevi di avere, che ritrovi l'anno dopo, è meraviglioso. Change di argomento, ragazzi, perché si aprono le porte al companyversario anche adesso, anche oggi, anche qui su Radio Company. Lo facciamo tra l'altro 7 su 7 perché durante la settimana ci sono i Pischelli, domani ci sarà Michela J e oggi ci siamo noi qui per festeggiare le vostre ricorrenze. Lo facciamo, festeggiamo le vostre ricorrenze, amici e amiche. Se avete voglia, scrivete un messaggio al 333-2688-688 per qualsiasi ricorrenza, che sia un compleanno, un anniversario, una promozione, un pensionamento, quello che volete. Noi siamo qui, scrivete il messaggio con la persona da chiamare, il suo numero di telefono, al resto poi ci pensiamo noi. Oggi per oggi è valido il nostro numero, che ripeto 333-2688-688, mentre per i prossimi giorni, i prossimi mesi, i prossimi anni potete tranquillamente andare sul sito radiocompany.com oppure scaricare l'app Radio Company, dove c'è il nostro form Company Anniversario che è facilissimo da compilare. We can-

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Going to the Sun, Hugel qui su Radio Company. Allora, siamo ancora all'interno di Companyversario, ma Enrica non ci ha risposto. Dovevamo fare degli auguri speciali per lei. Adesso vedremo se la recupereremo. Nel frattempo vi ricordo che se volete anche voi 333-2688-688 approfittarne di questo fantastico servizio che vi offre Radio Company, che dà la possibilità a tutti di fare una sorpresa, no? Magari avete fatto già un regalo a qualcuno, ma questa è una sorpresa che secondo me pochi si aspettano, cioè essere chiamati da noi che faremo poi gli auguri

0: Piano, Meduza, Weekend qui su Radio Company, a tra poco.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento, 0824 45 898.

0: My Head is a Jungle qui su Radio Company. Amici, vi ricordiamo che siamo attivi col comp'anniversario, ma adesso vi parlo anche di eventi, perché questa sera il nostro Ale De Biasi, sì, il sexy Ale De Biasi, sarà alla console. Piove di sacco per Energia 90 assieme alla voce di Viviana.
1: Viviana,
0: vi aspettiamo lì ovviamente questa sera. Piove di sacco in provincia di Padova, ma ci sono veramente tantissimi eventi che caratterizzano l'estate di Radio Company, quindi seguite le pagine di Radio Company, di contatto, che è la nostra agenzia, insomma, e ci saremo in tantissime piazze proprio nel fine settimana, ma non solo, anche perché non siamo solo con i nostri eventi, ma anche con quelli di Due Punti Eventi. Infatti in quest'estate grandi artisti, grandi palchi e soprattutto grandi location, visto che siamo stati in questa settimana a Est Music Festival, ma abbiamo fatto Bassano Music Park, Marostica Summer Festival, saremo ancora ad Asiago e poi a Vicenza. Tutte le info le trovate su duepuntieventi.com oppure seguendo Radio Company. Tra l'altro noi vi ricordiamo che durante la settimana anche all'interno della Family regaliamo i biglietti per questi concerti, quindi collegatevi, dalle 6:30 noi ci siamo fino alle

È il nuovo singolo degli Empire of the Sun assieme a Danny Ocean, si chiama Lego. C'era una canzone di Shakira che cantava Lego. È vero? Ci piace il sound australiano degli Empire of the Sun. Piccola pausa per noi.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: partire dalle 6.30 e vi lasciamo con Tanitia Ferrari. Ciao! Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao, benvenuti cari amici, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, è tutto pronto per il nostro Company Maximum di sabato 1 agosto. Buone vacanze a tutti voi, anche a chi lavora naturalmente. È un grande piacere essere qui con voi oggi, come ogni sabato, fino alle 5, con tutta la musica più bella di questo periodo e anche con i nostri rumors e tante altre curiosità. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca, incominciamo con Fulminacci.
0: Company. Company.
1: Massimo.

0: Radio Company.
1: Maximum. Company Maximum con Dua Lipa, che continua a condividere anche in questo periodo, lo fa spesso tra l'altro, degli scatti dei suoi viaggi, celebrando volentieri tutte le specialità gastronomiche del nostro paese. Più volte lei ha dichiarato: ogni volta che mi trovo in Italia, che faccio un periodo in Italia, io mi sento rigenerata. Dua Lipa con noi, adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Buon pomeriggio, sei su Company.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, Company Maximum, ogni sabato fino alle 5, come vi dicevo, con tutta la musica più presente nelle nostre playlist nel corso di questo periodo. E poi ci piace anche raccontarvi qualche cosa di più con i nostri rumors. Chi salutiamo questo pomeriggio, in questo mese d'agosto che inizia così, è iniziato così? Loro, Alfa e Jovanotti. Quante tappe, mamma mia, quante tappe per entrambi, per Lorenzo con il suo Summer Party sta riscuotendo veramente un enorme successo, e lui ha dichiarato di recente: uno dei momenti più belli per me è quando porto live Buon Vento.

0: Radio Company.
1: Massimo! Su Company questo pomeriggio Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Quali sono le vostre mete preferite per i vostri viaggi durante agosto? Quali sono quelle di Cesare? Le sue mete preferite, le Isole Eolie, Matera, attratto molto dai paesaggi vulcanici, l'ha dichiarato in una sua recente intervista Cesare Cremonini. Questa è Radio Company, cari amici, ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Radio Company Live 2.

0: Oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company.
3: Massimo.
4: Ciao a tutti, benvenuti, buon weekend, come state, come va questo giorno così particolare? Perché oggi è sabato 1 agosto, ufficialmente siamo entrati in quel clima di vacanza che ci fa così bene, è meraviglioso restare con voi e sapere che in questo momento ci state ascoltando da qualche località così di vacanza, che magari ci state ascoltando tra l'altro anche per la prima volta. Grazie davvero a tutti voi e benvenuti. Allora amici, loro hanno unito le forze per pubblicare una cover dance della hit anni 80 I Can't Wait dei No Shoes, Bob Sinclair e Kisa
2: Company.
3: Massimo.

0: i Rumors di Company Maximum.
1: Rumors di Company, tutti per lei, per la splendida Dua Lipa. Quanto se ne è parlato sui social in questi giorni. Il countdown potrebbe essere già iniziato. Secondo le ultime indiscrezioni, Dua Lipa sarebbe nelle fasi finali di lavorazione del suo nuovo quarto album in studio, alimentando l'entusiasmo dei fan che da mesi attendono l'inizio della sua nuova era musicale. A far crescere i rumor sono i frequenti avvistamenti della pop star britannico-albanese negli iconici studi che si trovano a New York, gli Electric Lady Studios di New York, dove starebbe ultimando i nuovi brani. Le voci parlano di un possibile debutto del primo singolo già a ottobre, mentre l'album potrebbe arrivare tra la fine dell'anno e i primi mesi dell'anno prossimo.
0: I rumors dicono

0: Radio Company. Massimo!
1: Ed è sempre con grande piacere che saluto loro, protagonisti questo pomeriggio, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. Abbiamo ritrovato J'adore a fine luglio. La produzione ha registrato un forte riscontro virale sui social, soprattutto su Instagram, anche su TikTok tra l'altro. Sapete cosa ha raggiunto? Quanti streaming loro hanno raggiunto con questo progetto? Su Instagram ha superato i 10 milioni di streaming, e quindi complimenti davvero ai miei tre colleghi Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. Ricominciamo tra qualche minuto. Buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C come Company, C come C Radio.

0: amici, benvenuti, buon pomeriggio, la voce britannica di Adele, di Amy Winehouse. No amici, con noi c'era Sienna Spyro, Material Lover, su Company questo pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare, lo faremo tra un attimo. A voi tutti benvenuti, buon weekend d'agosto con Radio Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Company. Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Nuova produzione per Olivia Rodrigo su Company questo pomeriggio, molto bello tra l'altro anche il video, lo stavo guardando poco fa, video ambientato nella reggia di Versailles, molto molto curato in ogni sua piccola particolarità, per così dire. Amici, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, che bello salutarvi, restate con noi, tra qualche minuto ricominciamo con il nostro Company Maximo, ma tra poco
0: Company, Company.
1: Maximo!
2: Radio Company Live Tour.

0: Pioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao a tutti e benvenuti, buon pomeriggio, come state? Dove vi trovate in questo sabato d'agosto, primo sabato d'agosto? Noi qui insieme a voi, grazie per essere con noi, un grande abbraccio a tutti gli amici del weekend di Radio Company. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo salutando, perché no, agli amici di Follonica, di Trento e di Milano. Cito queste tre località perché Emma nei prossimi giorni, durante questo mese d'agosto, farà lì tappa con il suo tour. Emma Fabri Fibra.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, grazie per essere con noi, grazie per ascoltare Radio Company sia con la modalità FM, ma vorrei salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, in questo preciso momento. Magari state viaggiando con noi, ci state ascoltando in DAB, grazie sempre davvero per scegliere Radio Company. Vi invito tra l'altro anche a scaricare l'app di Radio Company, completamente gratuita, anche attraverso questa modalità ci potete ascoltare, potete vivere Radio Company H24 ogni volta che vi va, oppure vi invito anche ad utilizzare Streammo, la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, dove trovate tra l'altro tanti podcast da ascoltare. Benvenuti, ricominciamo tra poco.
0: Company.
2: Massimo.

le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: tutti cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio con Radio Company. Sono Tanitia Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Dov'eri nel 2010? Cito quest'anno perché è stato un anno veramente molto importante per loro. Hanno incominciato così a fare musica insieme in quel periodo lì. Però vi voglio dire anche un'altra cosa di lui, del leader di questo gruppo. Allora, prima di diventare importante, prima che la sua band diventasse così famosa, prima del grande successo, lui ha vissuto per un periodo lungo a Londra, ha frequentato l'università a Westminster e poi per mantenersi, magari questa cosa proprio non la sapevi, per mantenersi ha lavorato molto a lungo come barista. Chi sono loro? Di chi ho parlato? Del leader dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Company.
2: Massimo.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti nei nostri rumors. Vabbè, questo lo dedichiamo a tutti coloro che sanno che cos'è la Motown. Amici, Stevie Wonder, ritorno storico dopo oltre due decenni di attesa. Stevie Wonder è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. La leggenda della musica, oggi 76enne, ha annunciato l'arrivo del suo prossimo album di inediti. E pensate che il lavoro precedente è stato pubblicato nel 2005. L'ultimo lavoro in studio, appunto, è A Time to Love, risale appunto a 22 anni fa, e l'uscita del nuovo progetto è prevista nel 2027 e promette di segnare uno degli eventi musicali più importanti dell'anno. Stevie Wonder, ritorno storico, primo album di inediti dopo oltre 20 anni.
0: I rumors di Company Max.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici su Company, questo pomeriggio il nuovo progetto di Joel Corry. La voce però che avete sentito questo pomeriggio non è la sua, la voce è di Lewis, un vocalist britannico molto molto conosciuto, molto affermato. Questa è Radio Company, benvenuti, buon weekend, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madonna, la divina, davvero lo è, davvero. Questo è il suo ultimo progetto che tra l'altro si lega la riportata indietro di tanto tempo. Il nome di questo singolo corrisponde esattamente al nome del nightclub dove lei ha incominciato a muovere i primi passi. È la notte in cui ha iniziato la sua carriera. Madonna ha dichiarato: io mi trovavo esattamente in questo posto, non potrò mai dimenticarlo, sono passati così tanti anni, ma un pezzo del mio cuore è ancora là dentro. Questa è Radio Company, amici, benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: Radio Company.
1: Cari amici, buon pomeriggio, buone vacanze a tutti voi con Radio Company, Mark and Cremont insieme a DNCENZAP. Questo pomeriggio, dove vi trovate? Dove siete? State ancora lavorando? Ci state ascoltando mentre siete al mare? Vi state organizzando per le vostre vacanze, per il vostro weekend, per la partenza? C'è chi parte? Quante persone? Mamma mia, quante persone ho sentito in questi giorni che partono proprio nella giornata, sono già partite tra la giornata di ieri, oggi e domani. Buon viaggio a tutti voi e buone vacanze insieme a Radio Company.
0: Company.
2: Massimo. Massimo. Spot.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19:30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Comp-

0: Avellino.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

amici, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari insieme al nostro Stefano Bosca. Ricominciamo Company Maximum insieme a me fino alle 5 con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo, anche con qualcosa di piacevole, perché no, che vi posso raccontare per quanto riguarda gli artisti che ascoltiamo, i suoi luoghi del cuore, inevitabilmente la Liguria, perché nato, cresciuto lì. C'è anche un locale situato a Santa Margherita Ligure, il Santissimo Bar, che è il locale ufficiale che ha aperto l'artista. Chi è lui? Saif.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company andiamo a Capri di Porto con me in questa località di cui tutti parlano durante il periodo estivo e non solo, dai. Capri si tinge ancora una volta di glamour internazionale tra i vicoli suggestivi, panorami mozzafiato e atmosfere da sogno. L'isola napoletana ha accolto due ospiti d'eccezione, George Clooney e la moglie Amal. La coppia è stata avvistata proprio di recente mentre passeggiava tra le caratteristiche stradine di Capri, elegantissimi come sempre, e dopo la passeggiata i due si sono concessi un giro su un iconico taxi scoperto, salutando sorridenti tutti i presenti e godendosi il fascino dell'isola lontano dai riflettori. Anche George Clooney e Amal Clooney, come ben sapete, adorano trascorrere un po' del loro tempo estivo in Italia.
0: I rumors

0: Radio Company.
1: Massimo! Come sta Noemi? Ma decisamente meglio, amici, decisamente meglio. L'avete vista su Instagram? Sui suoi canali social ha condiviso una foto con un microfono in mano, mentre ha letto, ovviamente, visto che è ancora convalescente dopo la brutta caduta che ha fatto. E sotto la sua foto c'è anche una scritta: canta che ti passa. E c'ha ragione Noemi, ma ho visto in una sua foto veramente un ematoma nella gamba, ma mica da ridere. Ma insomma, è andata bene, no? Perché a volte succedono queste cose, cadi inavvertitamente e può succedere che insomma tu ti faccia tanto tanto male. E le è andata bene, si è fatta male cadendo in occasione di un concerto che stava facendo. Insomma, ormai è passato già un po' di tempo, le cose vanno un po' meglio, ma ci vuole almeno tutto agosto per potersi riprendere. Amici, questa è Radio Company, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Noi ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi.
0: Company.
2: Massimo.
0: Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti.

0: e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. So I gotta get-

0: Massimo.
1: Come state amici? Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi e a tutti gli amici che ascoltano Radio Company da poco. Magari proprio questo pomeriggio siete in vacanza e avete scoperto Radio Company, anzi vorrei approfittare questo pomeriggio per mandare un grande abbraccio a tutti i locali, a tutti i posti dove c'è Radio Company in sottofondo, a tutti coloro che scelgono proprio come radio ufficiale Radio Company in sottofondo e magari state mangiando un gelato insieme a noi in sottofondo. Grazie sempre per ascoltarci, grazie per essere con noi, per seguirci sempre con tutto questo affetto. Fatelo naturalmente anche utilizzando i nostri social per scoprire il mondo di Radio Company, scaricate l'app gratuita di Radio Company, insomma viveteci con tutte le modalità possibili, soprattutto se ci state scoprendo in queste ultime ore. Nel nostro sabato pomeriggio ora topic Becky G e Sorry Papi.

0: i Rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi, buone vacanze con Radio Company, perché i nostri Rumors, beh sì, ci portano in Portogallo. Siamo rimaste tutti quanti senza fiato, non so se avete avuto occasione quantomeno di vedere nei video quello che è successo di recente in Portogallo. Un'onda incredibile, un'onda gigante di oltre 26 metri. Una tavola e il coraggio di affrontare l'impossibile. Il surfista tedesco Sebastian Steuthen ha domato una delle onde più mostruose mai viste in Portogallo. Siamo esattamente a Nazaré, riscrivendo la storia del surf estremo. Lui ha 41 anni, ha cavalcato la colossale parete d'acqua nell'Oceano Atlantico, battendo ancora una volta il record mondiale che già deteneva sempre lui. Un'impresa da brividi in uno dei luoghi più pericolosi e spettacolari del pianeta per chi sfida le onde giganti.
0: I Rumors di

0: Company.
1: Maximum. Amici, nel nostro Company Maximum, questo pomeriggio la primissima collaborazione, il primissimo lavoro che hanno realizzato insieme Biagio Antonacci e Giulia. L'ultima canzone, questo è il titolo, ed è stato veramente un grande progetto. Tra l'altro è stato Giulia a convincere Biagio a prendere parte a questo progetto e poi è stata veramente un'esplosione meravigliosa di gioia, di grande festa e anche di risultati. Questa è Radio Company, cari amici, restate con noi, tra qualche minuto noi ricominciamo, a tra poco.
0: Company. Company.
1: Massimo.

0: Eccoli qua, il trio norvegese che ha trasformato la propria visione della Scandi House in un progetto d'impatto unito a questo stile, a questo mood, All Money, che ci piace tanto. Amici, un grande abbraccio a tutti voi, buone vacanze, anche a Stefano Bosca naturalmente dall'altra parte del vetro, buone vacanze a tutti voi, cari amici. Noi ci ritroviamo questa sera dopo le 8 per il nostro Company Maximo, ma stasera ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars. Maximum All Stars.
4: Amiche e amici, benvenuti qui a Radio Company ad un nuovo appuntamento con Maximum All Stars. Musica e notizie, oggi che è sabato, oggi che è anche il primo di agosto del 2026, quindi buone vacanze, buone ferie se le avete cominciate da qualche ora. Noi no. Salve a tutti, da Stefano Ferrari c'è Jimbo in regia e oggi cominciamo parlando dei Faith No More, che torneranno a suonare dal vivo a distanza di 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda nel 2027 insieme ai System of a Down. Si ricomincerà il 22 di gennaio dall'Accor Stadium di Sydney. It's been a minute, let's do this. Australia e New Zealand, hanno scritto i Faith No More annunciando le nuove date, e per la band di Mike Patton, come dicevamo, sono i primi concerti a distanza dal 2016. Avevano programmato un tour nel 2020, poi cancellato a causa della pandemia, ma questa volta si fa sul serio. E i Faith No More li ascoltiamo con I'm Easy.
3: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Urban Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Katy Perry, riascolto per quello che è stato il singolo che l'ha resa celebre, cioè I Kissed a Girl.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars, ancora buon pomeriggio e benvenuti qui su Company da Stefano Ferrari e da Gimbo che si occupa della regia. Bon Jovi è tornato sul palco del Madison Square Garden di New York dopo il concerto interrotto bruscamente il 23 di luglio a causa di problemi vocali, e lo ha fatto con una serata da 19 canzoni con una chiusura a sorpresa che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico. Perché? Perché sul palco è arrivato Bruce Springsteen, e intanto c'è da dire che ha dovuto fermare il concerto prima del previsto il 23 di luglio, ha detto sto male, in realtà stava combattendo contro un'infezione ai seni paranasali, quindi niente a che vedere con il problema che ha avuto alle corde vocali oramai diversi anni fa, dalle quali tra l'altro è ristabilito diciamo al 95%. In ogni caso, alla fine del concerto, al secondo encore, a un certo punto Jon Bon Jovi ha presentato sul palco il re del grande stato del New Jersey ed è apparso Bruce Springsteen che ha fatto con i Bon Jovi due canzoni. Bon Jovi che ascoltiamo con You Give Love a Bad Name.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Fulminacci con Maledetto Me nella puntata di oggi di Maximum All Stars, dove adesso arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company, Maximum, All Stars.
2: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
0: C come Company, C come C Radio.
4: Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Manca ancora una notizia all'appello nella puntata di oggi di Maximum All Stars. Ancora ovviamente buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. 50 Cent, Eminem e Tupac insieme in un brano. Non è un'ipotesi, non è un progetto rimasto nel cassetto, ma è stato proprio Curtis Jackson, quindi 50 Cent, ad aver annunciato di aver registrato una collaborazione fra i tre rapper che tra l'altro finirà nella colonna sonora del nuovo film di Street Fighter. E parlando della musica a cui sta lavorando, 50 Cent ha detto: ho fatto qualcosa di recente, un pezzo con me, Eminem e Tupac. Poi ovviamente la domanda successiva è stata: ma la voce di Tupac sarà intelligenza artificiale? E 50 Cent ha chiarito che non è così, ma che è stata fornita direttamente dal team, dalla famiglia, dagli eredi di Tupac, che hanno dato il via libera all'utilizzo del materiale. Quindi ci sarà un nuovo singolo con 50 Cent, Eminem e Tupac insieme. Niente male. Intanto 50 Cent lo sentiamo con P.I.M.P.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Erano Jazzy e Chris Lorenzo con Invisible nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che ripartirà tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Erano un successo del passato, New Edition con Once in a Lifetime Groove, e poi quello del presente, Jovanotti, Alfa, Buon Vento, le ultime due di oggi di Maximum All Stars, che torna il prossimo weekend, sempre a partire dalle 17 del sabato. Io vi lascio con Botta da 90, vi aspetto più tardi alle 22 con Andrea Rossini per la nostra classifica dance, i fortissimi. Ancora buon sabato a tutti, grazie a Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

Botta del 90, il sabato sera suona qui su Radio Company. Salve a tutti, da Mauro Tonello, salve anche di Genica in console. E partiamo con un pezzo che proprio nasceva qui all'interno di Radio Company proprio negli anni 90. Sto parlando di Go in Circle. Lei è Tammy Castro, ma anche Phil, il remix di Robbie Williams e poi Banderas. This is your life.

0: con This Is Love delle Banderas, c'era anche Robbie Williams con Fear, in apertura invece grande pezzo per Tamika Sta e Going Circle. Piccola pausa, tra un po' torniamo con Jamiroquai.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Banks con Getaway nel pomeriggio. Siamo quasi alla fine, agli sgoccioli di questa stagione del Company Planet. È un po' come succede l'ultimo giorno di scuola. Stiamo già un po' facendo progetti divertenti. Siamo un po' distratti, diciamo così, distratti, dai.
1: Company Deja Vu. Company Deja Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, vince, vince Francesca con la sua richiesta. Ha chiesto di riassentire Madame e Marra Marrakesh con Volevo Capire. Company.

0: Mauro Tonello, c'è Botta 90 che suona il sabato sera qui su Radio Company, già preannunciato lui, Jamiroquai, questa è Space Cowboy Remix, e poi troviamo lui, Bobby Brown, con So Can Play That Game.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Now, 2K Player Game, il nostro botta 90 di questa sera, con Marotonello in questo istante che vi sta parlando, Ecstatic Oracle Move On Up da sentire, poi I'm So Sad, della voce quella di Nina.

0: Ed era Nina, pezzo baratissimo negli anni 90 con I'm So Excited. Piccola pausa, torneremo tra un po' con lui, il mitico Robert Miles.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live 2.

0: Avellino.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Company. Su Radio Company. Botta da 90. Music. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: La sera qui su Radio Company, sabato suona con Mauro Tonello, salve a tutti, pronti per risentire anche One and One, grande successo di Robert Miles, poi Chase con Stay With Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

90, ed ora c'è Kelly Williams con Saturday, poi gli M17. Questa è una loro versione remixata e ripresa da Fast Eddie, ed è With This Ring Let Me Go.

0: 80, ripreso e rivisitato da Fast Eddie per gli Even 17. Ci fermiamo troppo gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 80-90 suona Snap, Rhythm is a Dancer e lui dall'Olanda, Dr. Harman, It's My Life.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E da lui Dr. Halbach con It's My Life, in apertura invece Snap con Rhythm is a Dance, grande pezzo degli anni 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick per aver mixato come sempre successi marchiati anni 90. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani sera qui su Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Company. Ora su Radio Company. One Live.
4: E One Love One Live che ritorna come ogni fine settimana, a differenza di quello che sentite invece durante tutta la settimana con Enrico Sisma. Questo è un appuntamento dove per circa un'oretta stiamo insieme e abbiamo l'occasione di ascoltare dell'ottima musica, ma anche di aggiungere delle curiosità. Questo è il One Love One Live Weekend Edition, insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, già pronto in regia, e soprattutto iniziamo un nuovo mese, perché ufficialmente in questo primo giorno di agosto, giorno del sabato ovviamente, dove vi portiamo verso il vostro sabato sera, speriamo di farlo nel migliore dei modi. Salutiamo chi vi ha tenuto compagnia fino adesso, cioè la botta da 90 con DJ Nick insieme a Mauro Tonello, ma da adesso in poi proponiamo quelli che sono i successi che sentite abitualmente su Radio Company, il tutto però con la ricerca nel nostro recente passato. Vai che si incomincia anche in

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
8: Disco Doc 70-80.
9: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Il One Love, One Live del weekend, il One Love, One Live dove ritorniamo insieme. Abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare anche in questo sabato. Salve da parte mia, Stefano Conte, siete su Radio Company, quindi One Love, One Live, dove andiamo ad incominciare la sequenza con Achille Lauro, la sua La Città degli Angeli. Achille Lauro che è il protagonista del grande opening show del Nitto ATP Final 2026, ha concluso, lo ricordiamo, su tour negli stadi, e l'appuntamento con questa musica, con quella di Achille Lauro per gli ATP Final, sarà il 12 di novembre 2026 dalle ore 21 all'Inalpi Arena di Torino per il grande opening show. Per chi non sapesse che cosa sono gli ATP Finals, sono praticamente i primi 8 tennisti della classifica stagionale divisi in 2 gironi da 4, ogni giocatore affronta gli altri 3 del proprio gruppo nel girone all'italiana. Va detto che insomma lo si vede spesso, diciamo, a fine stagione, perché da quando il tennis italiano è diventato sempre più protagonista con Jannik Sinner, ma non solo, è diventato un appuntamento fisso anche per la fine della stagione tennistica. Quindi opening show Achille Lauro, lo ascoltiamo, La Città degli Angeli.

0: Radio Company. One love, one leap.
1: J-Ax, la sua Hippie Yo, però anche no. J-Ax che insomma si è dedicato completamente alla musica country, lui che diciamo ha sempre avuto un amore e una passione per gli States, ovviamente facendo del rap da lì arriva, per raccontare comunque i tic degli italiani ha scelto questo genere che sì, sembra appropriato un po' per lo stile di J-Ax, va detto, visto che la cultura americana secondo lui dopo anni di contaminazione e di colonizzazione è diventata anche nostra, tanto vale prendere spunto dal country per parlare, per raccontare quelli che sono i tic della nuova generazione italiana, visto che insomma si parla spesso di italiani che non pagano, di italiani che si arrabbiano molto di più per la pizza con l'ananas che per le buste paga, e da questa polemica diciamo ha tirato fuori quelli che sono gli argomenti per citarli nelle proprie canzoni, però sempre in maniera molto molto leggera come ama fare J-Ax. Lo abbiamo sentito, quindi J-Ax, Hippie Yo, però anche no. Ci fermiamo con il One Love One Live Weekend Edition e ritorniamo fra pochissimo.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824

0: 800-943-732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Company. Ora su Radio Company. One love, one
5: leap. Dopo la pausa di nuovo insieme, un buon primo di agosto, siete su Radio Company, questo è il One Love One Live, con me Stefano Conte, ma soprattutto con la musica di Radio Company, quindi con Sombr e Potential Sombr, di cui per una volta non parliamo musicalmente, ma diciamo delle sue amicizie, visto che tra gli invitati dell'esclusivo matrimonio tra Kelce e Taylor Swift c'era anche lui, Sombr. E com'è nata la loro amicizia? Beh, è nata in maniera molto spontanea e molto naturale, tra dediche reciproche, cover da brividi. È stata Taylor la prima a fare il nome di Sombr, visto che lei è molto brava ad abbracciare quelle che sono le nuove leve e soprattutto i nuovi cantanti che possono avere successo negli States. A un'intervista a Sirius XM durante la promozione del suo album, aveva parlato in maniera eccezionale di Sombr, dicendo: quello che sto ascoltando in quest'ultimo momento è proprio lui. Lui poi ha ripostato il video di questa intervista dicendo: amo la mia vita, ma ha ricambiato il favore regalandole poi qualcosa, e lei per ricambiare aveva regalato una medaglietta con il quadrifoglio. Insomma, diciamo che questi gesti reciproci sono andati avanti fino a quando poi non si sono conosciuti, e da lì insomma un'amicizia che è nata alla grandissima fra Taylor Swift e Sombr, che andiamo a ascoltare con Potential.

0: Radio Company. One Love, One
1: Live. W Sound, J Balvin, Ovi and the Drums, Godzilla, il pezzo che avete appena sentito. Vabbè, non serve dire da che pezzo hanno preso spunto. Parliamo invece di J Balvin, visto che recentemente ha finito il suo tour in Colombia, ha partecipato durante l'esibizione d'apertura dei mondiali di calcio e si è anche esibito all'Ushuaia di Ibiza. Ebbene sì, perché non si è fatto mancare nulla J Balvin in quest'estate 2026, due appuntamenti con DJ Snake all'Ushuaia di Ibiza, che quest'anno ha voluto dedicare alcune domeniche alla musica reggaeton con il format I Love Reggaeton. Non avrei mai pensato di vedere la musica reggaeton associata a Ibiza. Sta di fatto che comunque hanno fatto alcuni appuntamenti nel mese di giugno e di maggio. Ci fermiamo qua per un istante, ma ritorniamo fra poco con altra musica, altri successi, ancora con il One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura per il One Love One Live Weekend Edition, primo appuntamento del mese di agosto nella giornata di sabato. Vi salutiamo, vi abbracciamo, speriamo naturalmente che possiate passare un fine settimana straordinario, perché no, restate su Radio Company. Grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Rinnovo l'appuntamento per domani, domenica, dalle 18 alle 19, anticipiamo come sempre tutto di un'ora per il One Love One Live Weekend Edition del 2 di agosto. Un abbraccio, un saluto, una buona serata e un buon sabato. Buon weekend, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buon inizio di serata, sabato 1 agosto, è tutto pronto per il nostro Company Maximum, quello che mi vede insieme a lui. Io sono Tanita Ferrari, chi c'è accanto a me? Gianluca Pacini.
6: Ciao Gianluca. Ciao cuoricino, ciao Tanita, ciao a tutti.
5: Come stai?
6: Top.
5: Top. Allora, Gianluca Pacini questa sera indossa una t-shirt meravigliosa, iconica, della più grande della storia della musica contemporanea, e non solo, perché questa signora ha alle spalle quanti anni di lavoro? Una quarantina? 50? Non lo so, ma tanti. Lei è Madonna e ha questa, il nostro Pacini, questa iconica maglietta meravigliosa, Who's That Girl World Tour, targato 1987.
6: Sono giovane!
5: Che meraviglia! Amici, a proposito di qualche anno fa, grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine andiamo a salutare il 2017, quando Alvaro Soler presentò Animal, 2003 Jamelia Superstar, Dua Lipa Houdini, pubblicato nel 2023.
3: Are you ready? Get this one time! Go!
4: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine, la nostra macchina del tempo, ci ha regalato Dua Lipa con Houdini, pubblicato nel 2023, Jamelia Superstar. Mamma mia, ma è già passato così tanto tempo. Pubblicato quello che è diventato poi veramente un grande successo a livello internazionale, Superstar, vi dicevo, nel 2003. Prima ancora c'era Alvaro Soler con Animal, pubblicato nel 2017.
2: Are you ready? Get this one time. Go!
0: Radio Company Music Machine.
3: Radio Company Live Tour.

0: Pioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot. Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

amici, ma benvenuti, un grande abbraccio a tutti voi, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini e saremo pronti, lo siamo già, ma noi saremo anche pronti per darvi un abbraccio fortissimo proprio a tutti stasera, visto tra l'altro che è un sabato molto particolare, molto speciale, perché è il 1° agosto. E quindi un abbraccio a tutti voi, buone vacanze, chi si sta organizzando per partire presto, insomma per trascorrere un po' di questo mese, magari lontano da casa. Un abbraccio anche a chi lavorerà invece durante tutto il mese d'agosto, grazie sempre per essere con noi, cari amici. Allora, noi siamo pronti per ricominciare. Lei ha dichiarato, proprio questa è una cosa che ho letto di recente, io sono proprio fiera, contenta, non immaginavo di poter prendere parte a questo progetto così importante per me, è stato un momento che mi ha riempito di grande felicità. Emma Fabri Fibra.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company parliamo di Karol G, che avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La cantante colombiana riceverà una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame nel prossimo anno. L'artista è stata scelta tra i nuovi nomi premiati nella categoria musica, un riconoscimento che celebra il suo grande successo internazionale. Con questo traguardo, Karol G entra nella storia come una delle rappresentanti più importanti della musica latina contemporanea. La cerimonia ufficiale di inaugurazione della stella sarà annunciata nei prossimi mesi.
0: I rumors di Com-

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici su Company, in questo inizio di sabato sera, lei, Anna, la cantante femminile italiana più ascoltata in Italia, ha dichiarato: io sono in una fase di cambiamento della mia vita, so di essere in una fase di evoluzione, di cambiamento, ho tanta voglia di imparare un sacco di cose, di fare nuove esperienze. Poi tra l'altro ha anche detto: io sono stata in qualche modo un po' anche aiutata nella mia famiglia, in cui si è sempre parlato un po' di arte, di sport, di questi elementi messi insieme, perché la mamma di Anna fa la scultrice e il papà di Anna è l'ex calciatore Christian Pepe. Quindi tra sculture e sport e calcio è uscita lei, Anna, veramente molto molto molto brava. Ricominciamo tra qualche minuto. Buona serata cari amici, sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo. Sport.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao

0: perfetto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
1: Radio Company Live Tour.

0: vino.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Kiss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Buonasera a tutti i miei cari amici, buon weekend con Radio Company. Che bello salutarvi, ritrovarvi, salutare tutti gli amici che ascoltano, soprattutto durante il periodo estivo, Radio Company un po' di più. Tra queste persone vorrei mandare un grande abbraccio ad un ragazzo che è di Livorno. Mi hai scritto: io vivo, lavoro a Livorno, ma i miei genitori si sono trasferiti molti anni fa per una scelta personale in provincia di Padova. Così ogni volta che io li vado a trovare ascolto sempre Radio Company. In questo periodo mi trovo qui a Padova, in provincia di Padova, vicino ai Colli Euganei, ed è un grande piacere ritrovare tutti voi di Radio Company. Ma grazie Tommaso, un abbraccio a te, a tutti voi tra l'altro che ascoltate Radio Company non soltanto in FM ma anche in DAB oppure utilizzando lo streaming online. Ricominciamo con Saif, buona domenica.

0: Radio Company.
1: Just the way you are, Milky e David Guetta su Company in questo inizio di sabato sera. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Gianluca Pacini. Buonasera Gianluca, tutto bene? Lo vedo in gran forma stasera, amici. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo con Company Maximo e anche con i nostri rumors a tra poco.
0: Company, Company.
2: Maximo Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questo, cari amici, è un grande omaggio al nightclub danzateria di New York, in cui Madonna mosse i primi passi e ottenne i primi contratti all'inizio degli anni 80. Un grandissimo successo per lei. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti. Tra pochissimo ricominciamo con Tommaso Paradiso.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company.
1: Massimo! Quanto desiderio c'è, cari amici, non soltanto qua da noi, ma anche dall'altra parte, in chi ci sta ascoltando, di organizzare una vacanza. Tra le persone, mi sono sentita in questi giorni, sì, su Instagram, lo dico, con alcuni di voi che si stanno preparando per partire. E allora, tra queste persone saluto questa sera un ragazzo che si chiama Dario e che mi ha scritto: guarda che, cara Tanitia, io parto, sabato sera parto, sarò in macchina per un lungo viaggio. Intendo muovermi in auto ascoltando Radio Company come posso, con lo streaming in DAB. Allora grazie Dario, fai buon viaggio, un abbraccio a tutti i tuoi amici, i tuoi familiari che vivono in Puglia. Ricominciamo tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732
3: Cincome Company, Cincome C-Radio.

amici, benvenuti, buona serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, come state? Tutto bene? Allora, se vi trovate in un momento complesso della vostra vita, non mollate assolutamente. Un esempio è questo: Angelina Mango, che non ha mollato, ha attraversato un periodo della vita molto delicato, ed eccola qua, una collaborazione di grande successo per lei e Marco Mengoni, Canto da

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi e ben entrati all'interno del nostro mondo, quello dei rumors di Maximum, protagonista una firma conosciuta a livello planetario e una voce altrettanto famosa. Ariana Grande è entrata ancora una volta nel mondo della moda d'élite, diventando il nuovo volto della campagna Dior dedicata alla nuova borsa di Dior, uno degli ultimi accessori presentati dalla Maison francese, e questa collaborazione conferma il crescente legame tra Ariana Grande e il settore fashion, rafforzando il suo ruolo di icona globale capace di influenzare non solo la musica ma anche la cultura pop, per così dire, anche le tendenze.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Quanta strada hanno percorso entrambi, Gian Nannini e Marrakesh, uniti ancora insieme in questa riedizione di quello che è stato un grande successo di Gian, decisamente di diversi anni fa. Benvenuti cari amici, buon weekend a tutti voi, sono Tanita Ferrari, come state? Come va il vostro viaggio? Vi state spostando? Siete in coda, in autostrada? Siete a casa? Come va? Grazie per ascoltarci, grazie per seguirci in questo periodo di vacanza per molte. Ricominciamo tra poco.
2: Radio Company Massimo. Spot.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Buonasera a tutti voi, buon weekend, buon sabato insieme a Radio Company, buon aperitivo con gli amici. Se state mangiando una cosa, magari state organizzando una grigliata a casa, una pizza con gli amici, Radio Company insieme a voi in sottofondo, direi che è perfetta questa cosa, questa situazione, questa combo è proprio perfetta. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini, siamo pronti per ricominciare e lo facciamo subito con un altro di quei progetti che ci fanno sorridere. Parliamo, vi raccontiamo le cose, lo facciamo sorridendo, amici, proprio perché è così. Viaggiare ti apre la mente, vedere i posti nuovi te li porti con te poi per tanto tempo, soprattutto se sono magari anche molto molto distanti dalle abitudini, dalla cultura, dal tuo modo di vivere. Viaggiare per il mondo, Karol G, Manu Chao.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Primo agosto, amici, nei nostri rumors. Beh sì, parliamo di vacanze per l'estate e questo mese d'agosto la generazione Z punta soprattutto sulle mete di mare, privilegiando isole mediterranee, viaggi in compagnia e soluzioni capaci di garantire divertimento senza pensare troppo sul budget, che questa è una cosa importante. In Italia restano tra le destinazioni più amate quali secondo voi? Dai, lo sapete: la Sardegna, l'isola d'Elba, le Eolie, la costiera amalfitana, luoghi scelti per il mix di spiagge, paesaggi e vita sociale. Invece per quanto riguarda l'estero, dove va la Gen Z? Quali sono i luoghi che vuole visitare? Dove va? I rumors cosa dicono? Spagna, Grecia, su tutte, grazie alle spiagge, alla movida e ai collegamenti aerei low cost.
0: I rumors di

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento stasera con noi. Un saluto ai pinguini tattici nucleari, loro fanno parte di quelle persone che soprattutto Riccardo Zanotti, dei pinguini, adora la montagna. Una delle massime espressioni di relax, tranquillità sono le montagne, anche i paesaggi invernali così distanti da noi in questo primo agosto. Anche voi preferite magari la montagna, il clima freddo rispetto a quello di questo periodo? Beh, allora dovreste mettervi in contatto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, perché avete, insomma, siete simili, vi piacciono le stesse cose. Cari amici, buona serata a tutti voi, benvenuti, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari, ricominciamo tra pochissimo. Radio Company Maximum.
1: Radio Company Live Tour.

0: Stufano.
1: Da Euronics Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: con Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, La testa gira, cari amici, e io vi do un grandissimo abbraccio, grazie naturalmente anche al nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, vi abbraccio, vi auguro di trascorrere un meraviglioso agosto, ci ritroviamo a settembre perché vado in vacanza anch'io, ma era ora. Vi lasciamo con i Fortissimi, con Stefano Ferrari e Andrea Rossini, un grande fortissimo abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era!
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
6: Inizia una nuova puntata, ma inizia anche un nuovo mese, quello di agosto, 01/08/2026. Come dicono quelli fichi, inizia qui una nuova puntata della nostra classifica Dance ufficiale. Bentrovati qui su Radio Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari e salve!
7: Salve a tutti!
6: Sei un po' in ritardo anche da Andrea Rossini.
7: Ero distratto.
6: Buonasera, ben svegliato Andrea Rossini.
7: Buonasera.
6: Ben arrivato. Allora, classifica che come al solito vi racconterà i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Oggi conosceremo quattro nuove entrate, quattro all'interno di una classifica che avrà anche nelle zone alte diversi spostamenti piuttosto interessanti. Intanto però cominciamo, siamo pronti a partire, posizione numero 40, ci sono Spiller, Sophie Ellis Bextor, William Keys con Groove Jet, che non è solo Groove Jet ma è Groove Jet If the Send Love Not Without Friends.
8: Number 40.

Perde 5 posizioni oggi uno dei progetti che ha caratterizzato questa primavera 2026. Eravamo consapevoli del fatto che questa I Can't Wait difficilmente sarebbe riuscita a resistere all'arrivo di altre hit durante tutta l'estate. In ogni caso, Bob Sinclair e Kaiza continuano ad occupare le zone basse della nostra chart, ma non se ne vogliono andare. Era la posizione numero 39. Alla 38 invece Prospa Cloni, 2 posizioni in meno con Free Your Mind.

dalla 29 alla 37, quindi meno 8, Matthew Sachs, Alice Selecta, Smoothies. Il pezzo si intitola Trumpet, nella nostra speciale classifica dance che tra poco vi farà sentire la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana alla 35. Prima però c'è la 36 da ascoltare, la stiamo già suonando da qualche istante. Perdono 5 posizioni Another insieme a Eddie, questa si intitola Like It.

Era la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana, posizione numero 35, David Guetta e Morten, che in questo caso per quel che riguarda Guetta dovremmo nominare come David Guetta, visto che il pezzo si intitola La Révolution. Spero di averlo detto giusto, il francese non è esattamente la mia lingua, preferisco l'italiano, al limite lo spagnolo, poi anche l'inglese. Andiamo alla posizione

Posizione numero 33 della nostra classifica dance ufficiale, i fortissimi Carta Mixed Signals 021, meno 3 oggi con Love Dancing. È vero che siamo soltanto all'inizio, i primi vagiti della nostra classifica di questo sabato, ma è altrettanto vero che sta suonando da qualche istante la posizione numero 32, che coincide con la seconda nuova entrata di oggi. Entrano Benny Benassi, Matt Sassari insieme a Dani, la nuova entrata si intitola Every Single Day.

0: Meno 5 oggi alla 31 per David Guetta, Martin Holger, Man Machine. Era The Past, The Present, The Future nei fortissimi, che ripartono da poco, tra poco, con la terza nuova entrata di oggi.
1: Fortissimi, the dance hit, keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Radio Company Live Tour.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Si ricomincia con i fortissimi, si ricomincia come promesso con la terza nuova entrata di oggi alla posizione 30. Se alla

Era nuova entrata la scorsa settimana, si intitola Work, esattamente come il pezzo iconico originale dei Masters at Work. Guadagna 4 posti la versione 2026 di cui si sono occupati Pupa Nasty, James Hype e Denise Belfon. La posizione era la numero 29 dei fortissimi. Ho detto era perché stiamo già suonando la posizione numero 28. Altro pezzo in discesa, 5 posizioni in meno per Ramona Ramonito, Raf Marchesini, Los Nick.

Perde tre posizioni e rimane comunque uno di quei pezzi che in qualche modo firmano questa estate 2026 per quel che riguarda la musica da ballare. Another 54 Ultra era Talk to You nei fortissimi che stanno suonando la posizione numero 26 in salita di due posti da un grande pezzo dei The Mamas and the Papas, Benny Benassi, Dua Light, California Dreamin'.

Si intitola Chica e perde 8 posizioni il progetto di Najee Ben Evers alla 25 dei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Andiamo invece alla posizione numero 24, dove in discesa di 5 posizioni questa settimana c'è una DJ producer molto brava, si chiama DJ Tamisha, questa

Signore e signori, un producer particolarmente appassionato di sport invernali si chiama Nick Curley. Infatti lo guardo anch'io il Curley in televisione quando ci sono le Olimpiadi invernali. Esatto, Nick Curley più due oggi con tempo nei fortissimi. Era la posizione numero 23 in una classifica dove manca ancora l'appello, la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana che in realtà conosceremo tra una decina di minuti più o meno. Intanto alla 22 Justin Bieber meno 2 con Beauty and the Beast.

0: Don't Need Man, più uno per Amphor. Questa settimana la posizione numero 21 dei fortissimi, che ci porta ad un time out per noi. Ci dobbiamo fermare, siamo esattamente a metà classifica e tra poco ripartiremo con la quarta, l'ultima più alta new entry di oggi. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist.

0: Carnevali Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43 732. 0824 43 732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi per... Company.
2: Radio Company introduce... Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
3: È sabato 1 agosto 2026, questa è Radio Company, ci sono i Fortissimi, c'è la nostra classifica dance che riparte dalla posizione numero 20, dove c'è la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana, Peggy Gou, Ira Star.

perde 5 posizioni, scende alla 19, rimane comunque uno dei pezzi più divertenti della nostra classifica, ricordiamolo tra l'altro ex numero 1 per The Flirt and Beltran Passion Are You Satisfied, che poi era il titolo della versione originale proprio dei The Flirt, che hanno partecipato anche a questa versione 2026 che oggi occupa la posizione numero 19. Alla 18 invece, in salita di 3 posizioni, nei fortissimi DJ Yuri J con la sua versione di Jamaica Bam Bam. Number 18.

0: Posizione numero 17 per Christian Marchi e Solea, meno 1 con Summer is Magic. Nei fortissimi, la nostra classifica dance sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com e anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Andiamo alla posizione numero 16, dove invece in discesa di 4 posti questa settimana ci sono Frankie Romano e Super Mini. Questa è Celebration.
1: Number 16. Numero 16.

Il remix è dei DJs from Mars, il pezzo è Sad Girls, guadagna 3 posizioni questa settimana il progetto che vede insieme Bebe Rexha e David Guetta, che salgono alla 15 dopo peraltro essere entrati nella nostra chart un paio di settimane fa. Entrava invece 7 giorni fa, va alla 14 guadagnando 13 posizioni il progetto di Akami, Alex F.

Un disco house con la H maiuscola e con il remix di Who, peraltro per Music In Me, alla 13 oggi in discesa di 5 posti, quindi escono dalla top 10. Ci sono Revival House Project, lo dice anche il nome del progetto stesso, poi Annelisa La Mola e appunto Who, che si è occupato anche del remix per un pezzo che è stato anche molto in alto nella nostra classifica. Alla 12, beh, il mood è sempre quello, guadagnano 3 posti Nari e Gianni Morri, la loro nuova produzione è Oopsie.

0: entrare nella nostra top 10.
1: We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.
3: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
4: We are ready to go. Ultimo quarto della nostra classifica con le prime 10 posizioni dei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che alla posizione numero 10, in discesa di 3 posti, vi ripresenta oggi Topic e Becky G.

Posizione numero 9 dei fortissimi Sam Frandisco, si chiama proprio così, guadagna 2 posti Gotta Have It nei nostri fortissimi, nella nostra chart, nella nostra dance chart ufficiale che arriva ogni 7 giorni qui su Radio Company il sabato a partire dalle 22, tra le 22 e le 24 con i 40 pezzi più forti della settimana. Alla posizione numero 8 in discesa di 4 c'è la nuova versione di Four to the Floor, loro sono Star Sailor e Off

0: Siamo alla posizione 7 dei fortissimi con Axwell and Bon, più 2 con Whatever Turns You On, per una classifica che, lo ricordiamo, è importante farlo, è sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma
1: Streamo.
0: Bravo, vedo che hai studiato. Andiamo alla posizione numero 6, Bauscha, c'è The Bowser, meno 3 oggi, questa è Magnetic.

0: Era la posizione 5 dei fortissimi con David Guetta. Ma quanti pezzi ha David Guetta in classifica?
1: Ne ha
0: 5. French Montana, c'è un ottavo della nostra classifica. Lui con French Montana, Hugel e Aidan Martin. Il progetto si intitola Shine e guadagna 5 posti rispetto alla scorsa settimana. Attenzione alla posizione numero 4, invece in salita di 2, senza nemmeno farsi notare. Settimana dopo settimana salgono Samuele Sartini, Rochelle Diamante, Never Coming Down.

ma sicuro. Flamenco, paranoia meno uno per Samurai J, che quindi scende alla posizione numero 3 della nostra classifica dopo non essere riuscito ad arrivare alla posizione 1, ma anche la posizione 2 non è una roba da buttare via. Guadagna invece 3 posti, va alla 2 e lei sì potrebbe arrivarci alla posizione numero 1, perché è uno dei più grossi tormentoni del 2026. Lei è Anna, questa è White Girl Wasted.

versione unofficial leggermente pump di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle di White Girl Wasted. Più 3 per Anna, che dunque sale alla 2 della nostra classifica e per la seconda settimana consecutiva sta molto alta nella nostra chart, come è successo appunto anche l'anno scorso con un suo pezzo seppur in versione unofficial. Non cambia assolutamente nulla nei fortissimi. Per la terza settimana consecutiva alla numero 1 Ultra Nate, Ugel, Ismael, Angel, questa è Move.

0: E sono tre per Ultranate, Ugel, Ismael, Ankel, Moving to the Sun. Tre ovviamente le settimane in cui questo pezzo, che è meritatamente alla numero uno, ci sta rimanendo. Sono tre, staremo a vedere che cosa succederà alla prossima edizione dei Fortissimi, che arriva sabato prossimo, sempre alle 22, per due ore qui su Radio Company, dedicate ai 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Siamo arrivati alla fine, quindi vi auguro buon weekend anche ad Andrea Rossini.
1: Buon weekend anche a te, ciao.
0: Grazie mille, ovviamente voi buone ferie se siete in vacanza, se ci state per andare. Questa sera divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, come sempre passo e chiudo.
2: Fortissimi, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Radio Company, Energia 90. Energia 90, the radio show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90. Come diciamo spesso, il nostro volo notturno inizia ora. Salve a tutti, da Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo con un pezzo in realtà degli anni 80, ma poi ripreso nel 98 su etichetta BMG, Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questa è la Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90. C'è Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante, c'è DJ Nick e pronto anche DJ Dado con la sua Gimme Love del 97 su etichetta Time.

questo è il suono di Energy 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 nella notte di Radio Company, venerdì e di sabato, in versione rewind quasi mattina. Hathaway Oloy, il suo primo

0: Captain Hollywood, More and More, del 93 su Blow Up.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Prima da Angel Moon si conclude anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo insieme a un grande successo europeo, però fatto in Italia per Wakefield.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andare?
1: Company! Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Seconda parte di Energia 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nick la console. C'è Wakefield, ora da risentire con Thinking of You del 95 su X Energy.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Systematic, si conclude anche la seconda parte di Energy 90. Una piccola pausa e ritorniamo qui con Mauro Tonello, con DJ Nick su Radio Company insieme a Paradisi.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Company, Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Riparte il vostro Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 con Mauro Tonello. C'è DJ Nick pronto alla console, c'è Paradiso Bailando da 97 su Do It.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questo è il suono di Energia 90, questa è Radio Company, chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick la console ed ora un grande pezzo della dance italiana per Antico con Dreamer del 96 su Baia degli Angeli Media Records.

0: e da Sandy a chiudere questa terza parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo con il grande Robert Miles.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
0: Quarta ed ultima parte di Energia 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nicola Console. Ripartiamo da grande Robert Miles con Children del 95 su DBX Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90, da ballare ovviamente nella notte di Radio Company con Mauro Tonello e Gigi Nicola Console. Ora sentiamo anche Max, No More I Can Stand It, del 94 su Digit.

0: Radice 90 con Modo insieme alla sua Gemma Tanzen del 95. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick per aver mixato queste due ore con i grandi successi degli anni 90. Il nostro volo notturno si ferma qui. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Company. Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.